0: soon. RVL la radio.
1: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS viaggiare informati e sicuri.
2: In Piemonte, sulla diramazione Gallarate Gattico, è chiuso dalle 21 alle 5 il tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate verso l'autostrada A26 dei Trafori. In Liguria, la stessa autostrada A26 dei Trafori è chiusa dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e l'allacciamento con l'autostrada A10 Genova-Savona, direzione Genova. Chiusa anche l'autostrada A10 Genova Ventimiglia dalle 22 alle 6 tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia e tra Genova Prae l'allacciamento con l'autostrada A7 per Milano direzione Genova. Quest'ultimo tratto riaprirà alle 5:30. Anche sulla A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 non è transitabile la carreggiata direzione Milano tra Busalla e Roncoscrivia. In Lombardia dalle 21 alle 5 sulla A1 Milano-Bologna è chiuso il tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. Con lo stesso orario è chiuso anche il tratto milanese dell'autostrada A4 tra Monza e Sesto San Giovanni direzione Torino. Tra le 21 e le 5 è chiusa anche l'autostrada A8, la Milano-Varese tra Gallarate e Busto Arsizio verso Milano e tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Chiusa di conseguenza la diramazione Gallarate Gattico da Besnate fino all'autostrada A8. Chiusa anche l'autostrada 9 Milano-Chiasso tra Saronno e Turate verso la Svizzera e tra Fino Mornasco e Turate direzione Milano, anche qui dalle 21 alle 5. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna e tra Padova zona industriale e l'allacciamento con l'autostrada A4 in direzione Milano e Venezia. E concludiamo con il Friuli Venezia Giulia sulla A23 Palmanova Tarvisio tra le 21 e le 4 è chiuso il tratto tra Pontebba e il confine di Stato verso l'Austria e tra Udine Nord e Udine Sud direzione Venezia e Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.
3: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
6: Non Stop 80.
5: Non Stop 80s, solo musica anni 80. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte, sulla diramazione Gallarate Gattico, è chiuso dalle 21 alle 5 il tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate verso l'autostrada A26 dei Trafori. In Liguria, la stessa autostrada A26 dei Trafori è chiusa dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e l'allacciamento con l'autostrada A10 Genova-Savona, direzione Genova. Chiusa anche l'autostrada A10 Genova-Ventimiglia dalle 22 alle 6 tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia e tra Genova-Pra e l'allacciamento con l'autostrada A7 per Milano, direzione Genova. Quest'ultimo tratto riaprirà alle 5.30. Anche sulla A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 non è transitabile la carreggiata direzione Milano tra Busalla e Roncoscrivia. In Lombardia dalle 21 alle 5 sulla A1 Milano-Bologna è chiuso il tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. Con lo stesso orario è chiuso anche il tratto milanese dell'autostrada A4 tra Monza e Sesto San Giovanni direzione Torino. Tra le 21 e le 5 è chiusa anche l'autostrada A8, la Milano-Varese tra Gallarate e Busto Arsizio verso Milano e tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Chiusa di conseguenza la diramazione Gallarate-Gattico da Besnate fino all'autostrada A8. Chiusa anche l'autostrada 9 Milano-Chiasso tra Saronno e Turate verso la Svizzera e tra Fino Mornasco e Turate direzione Milano, anche qui dalle 21 alle 5. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna e tra Padova zona industriale e l'allacciamento con l'autostrada A4 in direzione Milano e Venezia. E concludiamo con il Friuli Venezia Giulia. Sulla A23 Palmanova Tervisio tra le 21 e le 4 è chiuso il tratto tra Pontebba e il confine di Stato verso l'Austria e tra Udine Nord e Udine Sud direzione Venezia e Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: RVL la radio.

qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Anche se sulla carta rappresentano un'alternativa di tutto rispetto a quelle agli ioni di litio, le batterie al sodio non si sono ancora affermate sul mercato anche a causa dei molti limiti sul piano dell'efficienza e delle performance. Ora dagli Stati Uniti arriva una proposta che potrebbe imprimere una svolta alla transizione ecologica. Si tratta di un elettrolita che, grazie alle sue proprietà, consente lo sfruttamento di questo tipo di batteria, migliorando significativamente la sua posizione rispetto alla concorrenza. La ricerca è stata pubblicata su Nature Sustainability. Il ricorso all'intelligenza artificiale potrebbe rendere molto più efficiente la gestione delle risorse marine, ne ha convinto un team di ricerca canadese che ha puntato i riflettori sulle tecnologie esistenti con l'obiettivo di mettere a punto una serie di sofisticati modelli di simulazione del funzionamento degli ecosistemi oceanici. Al termine della fase di sperimentazione è emerso che una simile tecnologia produce previsioni affidabili, oltre a costituire un elemento fondamentale di ogni seria strategia di tutela dell'ambiente. Lo studio è comparso su Ecological Informatics. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: RVL. We only love.

0: scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non stop 80. Non stop 80s. Solo musica anni 80.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 8 ottobre 2026 è il 281esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:15 e tramonta alle 18:39. I santi del giorno sono Sant'Abramo e San Giovanni Leonardi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 ottobre del 1604 viene avvistata la prima supernova Keplero. Nel 1930 avviene il volo del primo elicottero moderno, a testarlo Corradino d'Ascanio, all'aeroporto di Ciampino. Nel 1958 Arne Larsson, colpito da arresto cardiaco a 43 anni, è il primo uomo a vedersi impiantato un pacemaker, dispositivo elettrico in grado di regolare il battito del cuore. Nel 2001 avviene il disastro aereo di Linate. Un bimotore e un aereo della Scandinavian Airlines si scontrano nella nebbia in fase di decollo all'aeroporto di Milano Linate. 118 le vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 ottobre del 1994 in Grecia gli azzurri della pallavolo maschile si confermano campioni del mondo, battendo per 3-1 in semifinale Cuba e in finale l'Olanda. Nel 2000 Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1, riportando il titolo iridato alla scuderia Ferrari 21 anni dopo Jody Scheckter. Nel 2009 l'Italia domina i mondiali di scherma in Turchia, vincendo 9 medaglie, di cui ben 4 d'oro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 ottobre del 1976 Riccardo Cocciante è primo in classifica con Margherita. Nel 1979 Mina rilascia il suo 32esimo album, Attila. E nel 1993 Gli spari sopra di Vasco Rossi è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Franco Cosimo Panini, nato a Maranello l'8 ottobre 1931 e scomparso a Modena il 30 marzo 2007. È il re delle figurine che lanciò insieme ai fratelli negli anni 60, facendone un fenomeno sociale e culturale, prima che uno straordinario successo editoriale. Compie 68 anni la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Compie 61 anni Carlo Cracco, cuoco, personaggio televisivo, gastronomo e ristoratore italiano. Spegne 56 candeline l'attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Matt Damon, star del cinema Made in USA. Buon compleanno anche a Simone Bolelli, il tennista italiano tra i migliori doppisti italiani di sempre. Compie oggi 41 anni. Spegne 29 candeline l'attrice e cantante statunitense Bella Thorne. E auguri a Ethan Torchio, il batterista dei Måneskin, compie oggi 26 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 ottobre 2017 del conduttore televisivo italiano Aldo Biscardi. Il proverbio del giorno è: chi non bada al poco, manda la casa a fuoco.

0: Romeo. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RBL informa, buona giornata da Luca Manghera. Scontro tra una moto e un'auto poco prima delle 8 di ieri a Envorio. In sella alla prima un ragazzo di 18 anni che è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Novara. Una mucca è finita sulla superstrada nei pressi di Domodossola nel primo pomeriggio di oggi e è stata recuperata prima che ci fossero conseguenze. Nuovo dato negativo per il clima secondo l'ARPA Piemonte, quello appena concluso, è stato il settembre più caldo da quando è iniziata la serie storica nel 58. Nel VCO deficit idrico all'80% e in vasi pieni solo metà della media. Fino a domani nelle gallerie Paglino e Iselle, lungo la statale del Sempione, si circola a senso unico alternato a causa di lavori. Il provvedimento è in vigore tra le 8 e le 18.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per giovedì 8 ottobre, cielo nuvoloso con piogge per tutta la giornata, temperature tra 12 e 20 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
1: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
0: Il fenomeno della risonanza?
2: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
0: E la pressione?
3: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
0: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
4: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi mostrate un'energia più calma e riflessiva. Piccoli successi vi ricordano che la pazienza porta a grandi risultati. In amore possono accendersi scintille improvvise. Toro, sentite il bisogno di stabilità, ma siete anche attratti da nuove sfide. Una proposta vi invita ad uscire dalla zona di comfort. Seguendo il cuore, troverete la strada giusta. Gemelli, vivrete oggi una giornata ricca di idee, ma con emozioni altalenanti. Le parole assumono grande importanza, possono creare ponti o sollevare barriere. Attenzione a quelle che scegliete di usare. Cancro, vi troverete oggi a fare i conti con il passato. Liberarsi di vecchi pesi diventa la chiave per sentirsi più leggeri e pronti a nuovi legami sinceri e a nuovi inizi. Leone, brillate senza sforzo oggi. Il vostro carisma è irresistibile. Tuttavia, dovete fare attenzione a non consumare troppe energie cercando di compiacere tutti. Vergine, oggi la giornata metterà in crisi la vostra precisione. Imprevisti interessanti e stimolanti vi offriranno strade alternative. In amore funziona meglio la dolcezza che il controllo. Bilancia. Se siete alla ricerca di armonia, la troverete nei piccoli gesti. Un compromesso ben scelto risolverà tensioni e riporterà leggerezza nei rapporti interpersonali. Scorpione, le relazioni richiedono chiarezza. Meglio dire una verità scomoda che lasciare spazio a interpretazioni errate. Nel piano pratico alcune questioni si muoveranno lentamente e forzare i tempi non farà che aumentare la vostra frustrazione. Sagittario, in ambito relazionale la franchezza dovrà essere accompagnata

0: tatto e cura. Un commento diretto potrebbe essere percepito come un attacco personale. Nel lavoro, meglio concentrarsi su un obiettivo concreto e misurabile. Capricorno, le relazioni oggi saranno animate, ma la tendenza a saltare da un argomento all'altro potrebbe lasciare un'impressione di superficialità. Sul piano pratico sarà utile stilare una lista di priorità e rispettarla, evitando di farsi trascinare da stimoli esterni. Acquario, in ambito relazionale il rischio è di apparire troppo critici oggi. Meglio spiegare le proprie ragioni con calma, evitando toni perentori. Sul piano operativo sarà utile distinguere tra ciò che è urgente e ciò che può attendere. Pesci, le relazioni saranno sincere, ma servirà chiarezza per evitare malintesi. Sul piano pratico sarà il momento giusto per dare forma a un'idea creativa, purché sia supportata da azioni concrete. Oggi vi saluto con le parole di Tristan Bernard. Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli esseri umani. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RVL, la radio.

0: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 8 ottobre. In apertura parliamo di serie TV. È disponibile la seconda stagione di Maschi Veri, la comedy italiana con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti. Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, i protagonisti, si sentono ormai decostruiti dalla mascolinità tossica, ma trovare un nuovo equilibrio tra relazioni, lavoro e vita privata continua a essere tutt'altro che semplice. La seconda stagione riparte con le quattro coppie in situazioni quasi rovesciate rispetto al passato e introduce nuovi personaggi interpretati, tra gli altri da Carolina Crescentini, Silvia D'Amico, Alessio Boni, Giancarlo Commare e Ilenia Pastorelli. Un estratto del trailer.
1: Per noi diventare degli uomini migliori non è stato facile.
2: Soprattutto liberarci dagli stereotipi.
3: Tu sei quello del corso, quello per diventare maschi veri.
4: Allora, il colloquio com'è andato?
5: Ma l'ho preso.
6: Ma grande, ma
5: dai,
6: sì.
5: Il capo alla donna.
4: Ah. È buono?
2: Tu sei veramente un cavernicolo. Noi ci dobbiamo riprendere le nostre passioni.
7: Inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.
8: Sono incinta.
7: Non ho capito.
9: Sto per aprire un locale. Io cerco un socio.
10: Dai, io, un bell'uomo affascinante, etero, direttore di un locale gay. Ragazzi, vuole usarmi come specchietto per le allodole?
11: Sai che se avessi un centesimo della tua autostima, io farei il sovrintendente al Louvre.
0: Parte invece oggi a Bologna il cuore della 17ª edizione di Robot Festival, uno degli appuntamenti italiani di riferimento per la musica elettronica e le arti digitali. Il tema scelto per quest'anno è Syntax Error, l'errore non come fallimento ma come punto da cui può nascere un nuovo linguaggio. Fino al 10 ottobre il festival attraverserà diversi luoghi della città, dall'ex ospedale dei Bastardini al Dumbo, fino all'Estragon. Tra gli artisti in cartellone Otesh, Moody Man, Boys Noise, Blau One, Mace, Mickey Blanco e Lawrence English. Ed è proprio il compositore australiano ad aprire questa sera i Bastardini con l'anteprima italiana del suo nuovo lavoro The Rest Is My Ghost. Sentiamo. E apre oggi a Milano anche Abitare lo Spazio, la grande mostra che Pirelli Hangar Bicocca dedica a Luciano Fabbro, figura centrale dell'arte italiana del secondo Novecento e tra i protagonisti dell'arte povera. Il percorso delle navate ripercorre la ricerca dell'artista sullo spazio, sulla scultura e sul rapporto tra opera e spettatore, mettendo in evidenza una produzione sempre autonoma rispetto alle categorie, ai movimenti ai quali Fabbro è stato associato. La mostra è curata da Fiammetta Griccioli, Roberta Tenconi e Vincent Todolì, con la collaborazione di Silvia Fabbro, e resterà aperta, ingresso gratuito fino al prossimo 21 febbraio. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
12: Buongiorno, c'è un nuovo appuntamento con Non è mai troppo presto qui su RVL la radio, con me, con Moira. C'è ancora questo di oggi e c'è quello di domani e quindi siamo a giovedì. Avete fatto il conto alla rovescia? 8 di ottobre, per una settimana che ci sta lentamente portando al friccicarello dell'autunno, e qui possiamo dirlo noi di sicuro, perché nelle prime ore del mattino ce ne accorgiamo. Avete già stratificato il vostro abbigliamento pseudo autunnale? 0323 55 21 24 parliamone. Aspetta che io c'ho scarpettina, cosino, golfino, eccetera eccetera, mai dire mai. E poi voglio anche condividere con voi i miei strati d'abbigliamento, anche con i nostri social, se volete mettere e postare qualcosa. Direi di iniziare subito e riscaldiamoci. Grazie, il caffè.
13: Non è mai troppo presto.
14: Non è mai troppo presto.
13: Comincia la giornata con RVL la radio.

inserito nella piaga con Miss Italia con RVL la radio. È entrato in vigore da qualche giorno una serie di norme contro il greenwashing delle aziende, quindi green in primo piano e attenzione ai buoni comportamenti. Sono previste dalla direttiva europea 825 del 2024 e recepite qui in Italia con un decreto del 20 febbraio 2026 che le ha introdotte nel codice del consumo. Sono importanti perché parliamo di greenwashing, che viene definito dalla norma come pratiche commerciali suscettibili di indurre in errore in merito alle caratteristiche ambientali e di sostenibilità dei prodotti. È una riforma che punta anche a migliorare la qualità e la trasparenza delle informazioni fornite prima dell'acquisto. Queste nuove disposizioni vanno a disciplinare le asserzioni ambientali, i green claims, i marchi di sostenibilità, le dichiarazioni sulle caratteristiche ambientali dei prodotti, le informazioni sulla durabilità, la riparabilità e la garanzia dei beni. Altrimenti andate a scovare queste info, poi le condividiamo insieme per vivere meglio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
7: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL la radio.

con RVL la radio e il nostro quotidiano che incombe. Attenzione ai vostri viaggi e soprattutto alla sicurezza in aereo. Va bene, dai, è andata bene, ma quasi 3 aerei su 10 atterrano in ritardo rispetto all'orario previsto e i problemi nella gestione del traffico aereo hanno causato in totale oltre 10 milioni di minuti di ritardo nei cieli europei tra giugno e agosto. Sono dati di Rimborso al Volo, la società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri, che ha realizzato questa recente elaborazione con le segnalazioni dei passeggeri. Tra le 20 maggiori compagnie aeree, il gruppo SAS ha registrato il miglior tasso di puntualità all'arrivo, seguita da Turkish Airlines, mentre Aegean si è fermata al 60% e ITA Airways poco meglio. Per quanto riguarda gli aeroporti, tra i 30 scali più trafficati, Stoccolma si è piazzata quest'estate in cima alla classifica della puntualità alle partenze, tasso dell'82%, seguita da Oslo e Istanbul. Le performance peggiori all'aeroporto di Lisbona e Roma Fiumicino si è fermata al 56%. Vogliamo andare avanti coi calcoli?

parlare d'amore con Saif e parlare di voli, amore e passione, amore e odio per i voli e i ritardi, soprattutto nel periodo delle vacanze. Poi possiamo mettere anche nella classifica della sfiga, se volete mettiamo anche quella, i problemi legati agli aerei e alla cenere dell'Etna o a tantissime altre cose. Mentre si discute delle nuove regole legate ai voli proprio in questi giorni, e avete visto le novità, l'introduzione della borsetta personale, il bagaglio e quello che potrebbe essere il trolley e tutte queste cose. Io non ci azzecco troppo, nel senso che le ho viste, ma non viaggiando tantissimo in aereo non me ne sono fatta un crucio, però magari se qualcosa va fatto arrabbiare, condividiamo subito senza problemi questo sentiment. Jean-Paul, get busy.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno delle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Super Trailers.
8: Officine Ubu presenta. Il film è campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.

0: con Todd con RBL la radio nel nostro buongiorno. Ha festeggiato i 25 anni di attività Le Città del Miele, la rete dei territori che danno origine e identità ai nostri mieli. L'organismo associativo è nato nel 2001 dall'iniziativa dei sindaci di Lazise e Montalcino ed è composto da 52 tra città e territori in 18 regioni. Tante le attività dell'associazione svolte attraverso l'agenda annuale Andar per Miele, che riunisce sagre, fiere, feste, mostre e mercato organizzate dalle città associate con il coinvolgimento di apicoltori, associazioni e amministrazioni locali. Un calendario che genera un investimento promozionale collettivo di circa 350.000 euro e richiama ogni anno oltre 400.000 partecipanti. Le Città del Miele dicono che in oltre 20 anni gli appuntamenti hanno raggiunto complessivamente più di 8 milioni di consumatori, contribuendo anche alla nascita dell'apiturismo, nuovo modo di scoprire il mondo delle api, del miele dei territori. Miele che è uno dei prodotti che io mi tengo ben stretto, soprattutto con l'arrivo della stagione fredda. Ne riparliamo dopo Giulia e Brescia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

cucchiaio di miele per star bene, essere più sereni. Serenamente vi diciamo che dovete approfittare di tutto quello che vi offre il territorio italiano. Dal punto di vista di consumi produttivi, evidenziato che dal 2001 a oggi il consumo pro capite in Italia di miele è passato da 200 a 600 grammi e l'Italia conta oltre 60 tipologie di miele per una produzione nazionale complessiva che supera 20.000 tonnellate l'anno. Le città del miele rappresentano un grande valore collettivo, un lavoro unitario mantenuto con costanza per un quarto di secolo. Con una visione mutata nel tempo, la qualità e la diversità dei tanti mieli italiani trovano il loro legame nei territori che li originano. Il miele non è solo un prodotto delle api, ma uno straordinario testimone del territorio e un interprete del patrimonio di biodiversità, di culture e tradizioni che caratterizza tante località italiane. Dirty Cash Money Talks.

0: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo

0: In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
2: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it. RVL.

energie Bruno Mars, stile la quotidianità nelle nostre mattinate. No al metal detector negli istituti scolastici, sì allo psicologo a scuola per sostenere i giovani con i problemi legati alla violenza, allo spirito d'emulazione. La vicinanza temporale dei casi di cronaca mostra che l'emulazione tra i giovani ha un peso, così come ha un ruolo la difficoltà crescente che si vede nelle relazioni sociali e la violenza che rimane sempre più normalizzata. Ogni episodio di cronaca, dicono gli esperti, ha delle specificità, ma un elemento trasversale è quello dei ragazzi che vivono isolamento e ritiro sociale. E quindi il mondo online diventa il luogo in cui cercano un'identità. Alcuni la trovano in gruppi e chat in cui violenza e prevaricazione diventano dominanti e danno una falsa sicurezza. Il problema è capire il perché dell'aumento degli episodi e in quali situazioni nascono. Si registra un abbassamento dell'età dei ragazzi coinvolti e anche un abbassamento dell'età di accesso a contenuti violenti sui social fruiti dai più giovani. C'è grande

stiamo affrontando un argomento di stretta attualità legato alla violenza sui social e a questo sentiment di emulazione o magari di fare tutte queste cose in negativo. Cosa dicono gli esperti? Sia lo psicologo a scuola. Quello che non serve è l'aumento di controlli, secondo loro, potrebbe avere l'effetto inverso. La soluzione è mettere gli esperti nelle scuole, perché i giovani chiedono ascolto. Appesare l'uso dei monitor, sempre più pervasivo e precoce. I ragazzi oggi vivono in questa continua ricerca di popolarità, anche nel senso della vergogna, circondati da schermi portatili e interattivi. Nascono con l'idea che lo smartphone sia parte della loro vita. La prevenzione dovrebbe partire dalle elementari e riguardare anche gli adulti, che invece non hanno molta consapevolezza di questi rischi, perché l'evoluzione digitale è stata talmente rapida che non hanno sviluppato difese adeguate. A portare i bambini sui social sono spesso i genitori che ne postano le foto. Ci sono state nuove forme di assenza genitoriale di cui nessuno si è accorto e dobbiamo rimediare.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno, la lotta per il diritto alla casa in Spagna è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo storico accordo che le permetteva di tornare a casa è arrivato troppo tardi, segnala il sindacato degli inquilini, che accusa sfratto evitabile dopo un processo di tortura. L'anziana è considerata vittima di un contenzioso con il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva aumentato del 250% il suo canone d'affitto. Centinaia di spagnoli in strada, messaggio di condoglianze dal premier Sanchez. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la premier Meloni, che auspica anche il ritorno del price cap. Eni riduce il prezzo del gasolio per decisione autonoma. Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok dalla Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord atlantica sta attraversando l'Italia portando temporali e forti piogge. La Protezione Civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma, strade allagate, traffico paralizzato. Nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva in una zona particolarmente impervia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Angelina Mango, che bella vita! Noi vogliamo parlare di bella vita, ma sono tanti i problemi nel quotidiano e dagli esperimenti e dagli studi degli esperti saltano fuori cose che potremmo poi ritrovare anche nei nostri comportamenti. Ad esempio quelli legati alla solitudine, che potrebbe riprogrammare i circuiti del cervello favorendo il consumo di alcol. Questo meccanismo è stato osservato per la prima volta nei topi di sesso maschile in uno studio condotto negli Stati Uniti da alcuni ricercatori a livello internazionale. I risultati hanno fornito un potenziale bersaglio biologico su cui agire per trattare quello che è chiamato abuso di alcol derivante dall'isolamento sociale, che è un problema di salute pubblica che, ahimè, sta diventando sempre più diffuso. Quindi non solo il positivo, ma anche la conoscenza di questi problemi. Ne riparliamo dopo Livia Dinna.

0: bellissima questa Baby Steps. A piccoli passi i ricercatori cercano di aiutarci nei nostri comportamenti e magari capire come superare certi problemi. L'obiettivo infatti dei ricercatori con questa ricerca è capire quali meccanismi possono mantenere iperattivo questo circuito durante l'isolamento e in che modo le regioni del cervello possono contribuire agli effetti sul consumo di alcol. E poi sarà importante chiarire perché i maschi e le femmine rispondono in modo così diverso all'isolamento, verificando anche il possibile ruolo degli ormoni e delle differenze più profonde nell'organizzazione e nel funzionamento dei circuiti cerebrali. Un ulteriore passo fondamentale sarà anche verificare se questi risultati siano riscontrabili anche nell'essere umano. A proposito di alcol, quando è troppo, dimentico tutto, come il titolo della canzone di Emma.
1: Il sorriso

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4 code per un incidente tra Pero e Viale Certosa in direzione Venezia. Traffico intenso con code a tratti sulla tangenziale ovest tra il bivio per la Torino-Milano e Settimo Milanese in direzione dell'Autosole. Code a tratti anche in direzione Laghi tra Opera e Corsico. Ancora trafficata la Milano Meda con rallentamenti tra Cormano e Cesano Maderno in direzione Meda. Sulla A4 Milano-Venezia chiude per lavori dalle ore 21 alle 5 il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Altra chiusura per lavori sulla 8 Milano Varese dalle ore 21 alle 5 tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese e con lo stesso orario tra Gallarate e Busto Arsizio verso Milano. Infine chiude la 9 Milano Chiasso tra Saronno e Turate verso la Svizzera dalle ore 21 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info, cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Vuoi imparare una lingua straniera? All'ARCI corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
10: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

Daybreak e le Good Times con RBL e la radio. Sapete che il riequilibrio dei carichi familiari tra uomini e donne procede molto lentamente. Nel complesso della popolazione di 15 anni e più, il divario di genere rispetto al lavoro familiare non retribuito giornaliero si è ridotto di circa 55 minuti in 20 anni, da 3 ore e 22 minuti nel 2003 a 2 ore e 27 nel 2023. Sì, è un progresso reale che tuttavia lascia alle donne un carico di lavoro che è ancora ben oltre il doppio di quello degli uomini. Lo si legge in un recente report Istat su tempi di lavoro e disuguaglianze di genere. Il lavoro in casa non diminuisce molto a fronte dell'occupazione. Per le donne tra 25 e 64 anni in coppia in tempo medio dedicato al lavoro familiare è di 4 ore e 10 minuti, sì 43 minuti in meno sul 2003, ma le donne concentrano su di loro quasi il 70% del lavoro di cura.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi mostrate un'energia più calma e riflessiva. Piccoli successi vi ricordano che la pazienza porta a grandi risultati. In amore possono accendersi scintille improvvise. Toro, sentite il bisogno di stabilità, ma siete anche attratti da nuove sfide. Una proposta vi invita ad uscire dalla zona di comfort. Seguendo il cuore, troverete la strada giusta. Gemelli, vivrete oggi una giornata ricca di idee, ma con emozioni altalenanti. Le parole assumono grande importanza, possono creare ponti o sollevare barriere. Attenzione a quelle che scegliete di usare. Cancro, vi troverete oggi a fare i conti con il passato. Liberarsi di vecchi pesi diventa la chiave per sentirsi più leggeri e pronti a nuovi legami sinceri e a nuovi inizi. Leone, brillate senza sforzo oggi. Il vostro carisma è irresistibile. Tuttavia, dovete fare attenzione a non consumare troppe energie cercando di compiacere tutti. Vergine, oggi la giornata metterà in crisi la vostra precisione. Imprevisti interessanti e stimolanti vi offriranno strade alternative. In amore funziona meglio la dolcezza che il controllo. Bilancia. Se siete alla ricerca di armonia, la troverete nei piccoli gesti. Un compromesso ben scelto risolverà tensioni e riporterà leggerezza nei rapporti interpersonali. Scorpione, le relazioni richiedono chiarezza. Meglio dire una verità scomoda che lasciare spazio a interpretazioni errate. Nel piano pratico alcune questioni si muoveranno lentamente e forzare i tempi non farà che aumentare la vostra frustrazione. Sagittario, in ambito relazionale la franchezza dovrà essere accompagnata da tatto e cura. Un commento diretto potrebbe essere percepito come un attacco personale. Nel lavoro, meglio concentrarsi su un obiettivo concreto e misurabile. Capricorno, le relazioni oggi saranno animate, ma la tendenza a saltare da un argomento all'altro potrebbe lasciare un'impressione di superficialità. Sul piano pratico sarà utile stilare una lista di priorità e rispettarla, evitando di farsi trascinare da stimoli esterni. Acquario, in ambito relazionale il rischio è di apparire troppo critici oggi. Meglio spiegare le proprie ragioni con calma, evitando toni perentori. Sul piano operativo sarà utile distinguere tra ciò che è urgente e ciò che può attendere. Pesci, le relazioni saranno sincere, ma servirà chiarezza per evitare malintesi. Sul piano pratico sarà il momento giusto per dare forma a un'idea creativa, purché sia supportata da azioni concrete. Oggi vi saluto con le parole di Tristan Bernard. Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli esseri umani. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
7: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Scontro tra una moto e un'auto poco prima delle 8 di ieri a Emborio. In sella alla prima un ragazzo di 18 anni che è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Novara. Una mucca è finita sulla superstrada nei pressi di Domodossola nel primo pomeriggio di oggi e è stata recuperata prima che ci fossero conseguenze. Nuovo dato negativo per il clima secondo l'ARPA Piemonte, quello appena concluso, è stato il settembre più caldo da quando è iniziata la serie storica nel 58. Nel VCO deficit idrico all'80% e invasi pieni solo metà della media. Fino a domani nelle gallerie Paglino Iselle, lungo la statale del Sempione, si circola a senso unico alternato a causa di lavori. Il provvedimento è in vigore tra le 8 e le 18.
10: Il meteo di RVL.
11: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
9: Previsioni del tempo per giovedì 8 ottobre, cielo nuvoloso con piogge per tutta la giornata, temperature tra 12 e 20 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
12: Desiderio Sexy Shop.

0: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Monica Ian ha detto tra noi, ultima parte del nostro appuntamento con Non è mai troppo presto del giovedì. Un po' di notizie che ci riportano al mondo della natura e a quanto se ne sta andando, insomma scompare. In 50 anni dai poli sono scomparse 11.000 miliardi di tonnellate di ghiaccio. È una perdita che riguarda in particolare Groenlandia e Antartide. Lo scioglimento dei ghiacci ha provocato l'innalzamento globale del livello dei mari di oltre 3 centimetri. Ben l'84% della perdita di ghiaccio si deve al fatto che i ghiacciai scorrono più rapidamente verso l'oceano, mentre lo scioglimento superficiale contribuisce solo per il 16%. Questi risultati sottolineano il ruolo centrale delle calotte glaciali nel futuro innalzamento del livello del mare. Questo studio ha coinvolto anche l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha contribuito elaborando modelli numerici della deformazione della superficie terrestre in risposta alla variazione del carico esercitato dalle masse glaciali. Di natura stiamo parlando e lo facciamo anche dopo Cazzai.

degli esperti italiani che parlano di quello che sta succedendo all'acqua, al ghiaccio che si scioglie, a quello che vediamo nei ghiacciai e non solo. In seguito all'ultima deglaciazione iniziata circa 20.000 anni fa, il letto roccioso su cui poggiano i ghiacciai dell'Antartide e della Groenlandia si sta ancora lentamente sollevando. E nell'analisi dei dati satellitari è importante tenere conto di questi movimenti per migliorare la precisione sulle stime dei tassi di fusione attuali. Una serie continua di dati sul comportamento delle calotte polari, che è stata raccolta nell'arco di mezzo secolo, è fondamentale per anticipare i rischi che incombono sulle centinaia di milioni di persone che vivono nelle zone costiere maggiormente esposte al rischio inondazione, che vuol dire magari sì da quelle parti, ma anche quello che stanno vivendo molte zone vicino a noi, quindi bisogna continuare a studiare.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Novara per ricordarvi che la provinciale 15A viene chiusa per lavori a Vicolungo dalle 20 di questa sera fino alle 4.30 di domani. Infine vi anticipiamo che la A26 Genova Gravellona-Toce verrà chiusa per lavori tra Predosa e Masone verso Genova dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a

0: Santoce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
3: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
4: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

Olivia Rodrigo e la sua Stupid Song. Recentemente è partito il suo Unrevealed Tour. Ha cantato 23 canzoni nel primo concerto, quasi tutti i brani del nuovo album, senza avviso momenti di stanca. Tante hit una dopo l'altra pescate dai suoi tre album. E poi un live con Fiori con Pioggia.

vestito che si dissolve. Ormai Olivia Rodrigo è una rockstar definita anche fuori di testa, ma in modo positivo, con un palco ricoperto di fiori, una quantità enorme. Olivia è forse l'unica pop star che ha utilizzato tutti questi fiori e dei veri e propri rodi per i fiori. A occhio la squadra di giardinieri è composta da 16 persone intente a sistemare e sostituire la vegetazione all'occorrenza. Vabbè, abbiamo raccontato una parte di questo live e noi lo vedremo l'anno prossimo in Italia.

0: buona mood per il risveglio dei ritardatari o per quelli che con le ore normali naturalmente che hanno a disposizione cominciano a puntare la sveglia, a preparare la macchina del caffè, organizzare la giornata e andare avanti in questo bel giovedì. Vi lascio in compagnia di Piero Pratesi per il resto della mattinata. Noi ci ritroviamo domani mattina, ultimo appuntamento per questa settimana. Si aprono le porte del weekend, sarà autunnale, sarà freschino, sarà bello, sarà di relax. Ne riparleremo e comunque saremo sempre qui con RVL la radio. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Mari Carmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion dall'esecutivo uscente, le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri. Mentre si infiamma la politica, Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
2: Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro, pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare a pieno il price cap. L'Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
4: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
2: Ultimo miglio per la legge elettorale, oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri ha approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
5: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate.
2: Tennis, archiviato l'esordio positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, scocca l'ora di Matteo Arnaldi opposto all'australiano Tomic. A Pechino, doppio femminile, oggi a caccia della semifinale la coppia Errani Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben ritrovati all'ascolto. A Milano la circolazione è rallentata da un incidente sulla 1 Milano-Bologna, tra lo svincolo Melegnano e l'allacciamento alla tangenziale ovest di Milano in direzione Milano, con camion e auto fermi in emergenza, e da code per incidente nello stesso tratto dalla barriera di Milano Sud fino all'allacciamento alla tangenziale ovest. Sulla A4 Milano-Brescia si registrano code a tratti verso Torino, tra la barriera di Milano Est e lo svincolo di Cormano. Prima di chiudere, vi ricordiamo che stanotte, dalle 23 alle 1 del 9 ottobre, è chiusa la tangenziale nord di Milano tra lo svincolo Sesto San Giovanni Sud e lo svincolo Monza San Alessandro, in direzione dello svincolo SP44 Milano Meda, Lentate Bruzzano, con uscita a Sesto San Giovanni Sud e rientro allo svincolo Sesto San Giovanni Primo Maggio. Per il momento è tutto, prudenza alla guida.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E ci siamo, pronti via alle 8 e quasi 8 minuti, apriamo la mattinata talk show in versione extended, extended version, mi piace, che è anche la parte di alcuni vinili che preferisco in extended version. Ma io sono Piero Pratesi, saluto e ringrazio Moira che vi ha accompagnato fino a questo momento con Non è mai troppo presto, la ritroverete lei domani, io inizio adesso fino ad accompagnarvi fino a luna con la mattinata di RBL la radio. E subito vi fornisco i contatti di RBL, cioè potete raggiungerci utilizzando il nostro numero di telefono 0323 552124, che è anche il nostro numero di WhatsApp e che quindi vi ripeto 0323 552124. Cercate RVL la radio sui social, su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, mettete il mi piace, diventate nostri follower a seconda del caso. E poi poi c'è il sito internet che vi fa entrare nel mondo di RVL all'indirizzo rvl.it. detto questo, noi possiamo aprire ufficialmente la nostra mattinata insieme e come sempre lo facciamo con la sigla.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: No Stop 80.
1: No Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: RVL.
12: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Dance, Dance, Dance, intitola la canzone di Barry Can't Swim su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione, le 8.23 rigorosamente in diretta con Piero Pratesi. Buon giovedì mattina, buona mattinata, ben alzate, avete iniziato a lavorare, state facendo colazione, siete al bar, state facendo due chiacchiere, state prendendo un cappuccino con la brioche, state prendendo un caffè d'orzo, un ginseng, una spremuta, un toast, quello che volete. Vabbè, buona colazione, arriva anche ultimo con tutto.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
11: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
12: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
14: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 8 ottobre. In apertura parliamo di serie TV, è disponibile la seconda stagione di Maschi Veri, la comedy italiana con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti. Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, i protagonisti, si sentono ormai decostruiti dalla mascolinità tossica, ma trovare un nuovo equilibrio tra relazioni, lavoro e vita privata continua a essere tutt'altro che semplice. La seconda stagione riparte con le quattro coppie in situazioni quasi rovesciate rispetto al passato e introduce nuovi personaggi interpretati, tra gli altri da Carolina Crescentini, Silvia D'Amico, Alessio Boni, Giancarlo Commare e Ilenia Pastorelli. Un estratto del trailer.
15: Per noi diventare degli uomini migliori non è stato facile.
16: Soprattutto liberarci dagli stereotipi.
17: Tu sei quello del corso, quello per diventare maschi veri.
18: Allora, il colloquio com'è andato?
19: Ma l'ho preso.
20: Ma grande, ma dai, sì.
19: Il capo alla donna.
18: È buono.
16: Tu sei veramente un cavernicolo.
21: Noi ci dobbiamo riprendere le nostre passioni.
22: Inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.
23: Sono incinta.
21: Non ho capito.
22: Sto per aprire un locale. Io cerco un socio.
24: Dai, io, un bell'uomo affascinante, etero, direttore di un locale gay. Ragazzi, vuole usarmi come specchietto per le allodole?
25: Sai che se avessi un centesimo della tua autostima, io farei il sovrintendente al Louvre.
14: Parte invece oggi a Bologna il cuore della 17ª edizione di Robot Festival, uno degli appuntamenti italiani di riferimento per la musica elettronica e le arti digitali. Il tema scelto per quest'anno è Syntax Error, l'errore non come fallimento ma come punto da cui può nascere un nuovo linguaggio. Fino al 10 ottobre il festival attraverserà diversi luoghi della città, dall'ex ospedale dei Bastardini al Dumbo, fino all'Estragon. Tra gli artisti in cartellone Oteshre, Moody Man, Boys, Noise, Blau One, Mace, Mickey Blanco e Lawrence English. Ed è proprio il compositore australiano ad aprire questa sera i Bastardini con l'anteprima italiana del suo nuovo lavoro The Rest Is My Ghost. Sentiamo. E apre oggi a Milano anche Abitare lo Spazio, la grande mostra che Pirelli Hangar Bicocca dedica a Luciano Fabbro, figura centrale dell'arte italiana del secondo Novecento e tra i protagonisti dell'arte povera. Il percorso delle navate ripercorre la ricerca dell'artista sullo spazio, sulla scultura e sul rapporto tra opera e spettatore, mettendo in evidenza una produzione sempre autonoma rispetto alle categorie, ai movimenti ai quali Fabbro è stato associato. La mostra è curata da Fiammetta Griccioli, Roberta Tenconi e Vincent Todolico, con la collaborazione di Silvia Fabbro, e resterà aperta, ingresso gratuito fino al prossimo 21 febbraio. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
13: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Meraviglioso errore, il ritorno di Gianna Nannini. Possiamo anche aggiungere alla grande suonata su RVL la radio, la mattinata talk show con Piero Pratesi in versione estesa. Anche domani sarà così. Saremo insieme dalle 8 all'1 e intanto alle 8:41 in diretta. Buona giornata e ben ritrovati da parte di Piero Pratesi. C'è Madonna, Danzateria.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.

0: o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
3: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, un gemellaggio tra di loro come cantanti tra le due città che rappresentano appunto Genova e Napoli. Questa è RVL, la radio, la mattinata talk show extra large con Jungle e Sunshine.

leggendo questa mattina un articolo relativo relativamente alla proposta del ministro Salvini di estendere l'età per lavorare per gli autotrasportatori a 70 anni perché non ci sono ricambi. E poi, cercando di documentarmi, ho scoperto che i ricambi non ci sono perché è un lavoro usurante che ti tiene lontano da casa, che comunque dove devi investire dei soldi, molti, per partire, fare la patente e tutto il resto, e i giovani non si sentono, non ci sono ricambi appunto, e non si sentono di fare questo lavoro. Per cui, come risolviamo il problema? Non ci sono ricambi, estendiamo l'età di chi sta già lavorando. Magari sarebbe il caso di dare degli incentivi per far sì che magari qualcuno si avvicini a questo tipo di lavoro, perché poi bisogna avere anche la passione e devi essere anche capace a guidare un pullman piuttosto che un bilico, piuttosto che un mezzo pesante, stare molte ore in giro lontano dalla famiglia, magari studiare qualcosa perché sia un po' più remunerativo. È un problema che effettivamente non stavo valutando finché non ho letto poi questo articolo questa mattina. C'è crisi di autotrasportatori, vogliono portare l'età pensionabile per la categoria a 70 anni. Stiamo per arrivare al GR e anche alla sequenza di 4x4, entreremo di conseguenza nella seconda ora della mattinata talk show. Con noi però il nuovo Di Giorgia, subito.

0: Auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilcum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche all'articolo 8 che stende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Ha attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Sono anche decine di feriti. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Già intenso il traffico lungo le principali direttrici della regione. Sulla 9 Milano-Chiasso, in colonnamenti tra Como, Monte Olimpino e la Dogana Svizzera per chi deve attraversare il confine di Stato. Per chi viaggia verso Milano, sulla 8 Milano-Varese ci sono code a tratti tra Busto Arsizio e il bivio per la tangenziale ovest e poi tra Fiera Milano e il bivio per la 4 Milano-Venezia. E proprio sul tratto urbano della A4 si sta in fila rispettivamente tra il bivio per la tangenziale est e Cormano verso Torino e tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Nel tratto bergamasco della A4 Milano-Venezia code a tratti per traffico tra Dalmine e il bivio per la tangenziale esterna di Milano in quest'ultima direzione. Analoga situazione sulla 1 Milano-Bologna con code a tratti tra il bivio per la tangenziale esterna e quello per la tangenziale ovest verso Milano. Sulla 7 Milano-Genova incolonnamenti per traffico intenso tra la barriera di Milano Ovest e la tangenziale ovest in entrata a Milano. Sostenuto il traffico sulle tre tangenziali milanesi, segnaliamo un incidente sulla tangenziale est al chilometro 19.900 tra l'immissione dalla A4 e la barriera di Agrate verso Bologna. Inevitabili le code. Particolarmente trafficate anche la Milano Meda e la Milano Lecco per entrare a Milano, con file a partire rispettivamente da Meda e da Giussano. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Manaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E due minuti dopo le 9 siamo pronti per ascoltarci e goderci la sequenza di 4x4. Vi suoneremo i Tiro Mancino con Angoli di Cielo. Ci saranno anche Lily Wood e Robin Schulz con Praying Sea, mentre la dedica di Ernia chiuderà la nostra 4x4 che andiamo ad aprire dagli anni 90 con le Spice Girl, Say You Be There.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: dedica di Hernia chiude la nostra 4x4. Entrati nella seconda ora del tour show, ci sono le info sul traffico, la pausa pubblicitaria e poi Adela.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati. Bentrovati, una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Circolazione regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 8 ottobre 2026 è il 281esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:15 e tramonta alle 18:39. I santi del giorno sono Sant'Abramo e San Giovanni Leonardi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 ottobre del 1604 viene avvistata la prima supernova Keplero. Nel 1930 avviene il volo del primo elicottero moderno, a testarlo Corradino d'Ascanio, all'aeroporto di Ciampino. Nel 1958 Arne Larsson, colpito da arresto cardiaco a 43 anni, è il primo uomo a vedersi impiantato un pacemaker, dispositivo elettrico in grado di regolare il battito del cuore. Nel 2001 avviene il disastro aereo di Linate. Un bimotore e un aereo della Scandinavian Airlines si scontrano nella nebbia in fase di decollo all'aeroporto di Milano Linate. 118 le vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 ottobre del 1994 in Grecia gli azzurri della pallavolo maschile si confermano campioni del mondo, battendo per 3-1 in semifinale Cuba e in finale l'Olanda. Nel 2000 Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1, riportando il titolo iridato alla scuderia Ferrari 21 anni dopo Jody Scheckter. Nel 2009 l'Italia domina i mondiali di scherma in Turchia, vincendo 9 medaglie, di cui ben 4 d'oro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 ottobre del 1976 Riccardo Cocciante è primo in classifica con Margherita. Nel 1979 Mina rilascia il suo 32esimo album, Attila. E nel 1993 Gli spari sopra di Vasco Rossi è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Franco Cosimo Panini, nato a Maranello l'8 ottobre 1931 e scomparso a Modena il 30 marzo 2007. È il re delle figurine che lanciò insieme ai fratelli negli anni 60, facendone un fenomeno sociale e culturale, prima che uno straordinario successo editoriale. Compie 68 anni la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Compie 61 anni Carlo Cracco, cuoco, personaggio televisivo, gastronomo e ristoratore italiano. Spegne 56 candeline l'attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Matt Damon, star del cinema Made in USA. Buon compleanno anche a Simone Bolelli, il tennista italiano tra i migliori doppisti italiani di sempre. Compie oggi 41 anni. Spegne 29 candeline l'attrice e cantante statunitense Bella Thorne. E auguri a Ethan Torchio, il batterista dei Måneskin, compie oggi 26 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 ottobre 2017 del conduttore televisivo italiano Aldo Biscardi. Il proverbio del giorno è: chi non bada al poco, manda la casa a fuoco.

Adela su RVL la radio, dopo aver seguito e scoperto anche l'almanacco, Antin e lei l'abbiamo suonata nella mattinata talk show, dove arriva anche Biagio Antonacci, accompagnato da Saif Spirituale.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
2: Non Stop 80.
1: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Ah! Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
2: Non Stop 80s.
1: Solo musica anni 80.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301. Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
7: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati a questa edizione di RVL Informa. Elicottero Drago dei Vigili del Fuoco in azione ieri nella zona di Re per il recupero di due escursionisti rimasti bloccati in una zona impervia. Nonostante le condizioni meteo avverse, l'equipaggio del mezzo aereo è riuscito a individuarli e raggiungerli. I due sono stati poi portati a Santa Maria Maggiore. Sul posto anche SAGF e Soccorso Alpino Civile. Slitta lunedì 12 ottobre l'istituzione del senso unico alternato sulla statale 34 del Lago Maggiore per la realizzazione della galleria Paramassi tra Cannero e Cannobbio. Dopo qualche giorno scatterà la chiusura notturna, sabati e prefestivi esclusi, con corse aggiuntive di battelli e traghetti. Scopriamo il Girolago e la proposta turistica curata dall'Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone per mostrare ai visitatori l'antico reticolo viario che circonda il Lago d'Orta. Il progetto ha consentito di recuperare nel tempo e riabilitare vecchie strade, mulattiere e sentieri storici ed è organizzato dall'Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone e dal Museo del Rubinetto della sua tecnologia con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. Le iniziative in calendario hanno cadenza settimanale fino a novembre. Il prossimo appuntamento domenica 11 ottobre dedicato ai più piccoli con il Giro Lago Bimbi, San Giulio e Draghi, l'escursione dedicata alle famiglie che parte da San Maurizio d'Opaglio per andare alla scoperta delle leggende e del mondo dei draghi del Lago d'Orta. Prenotazioni a ecomuseo.cusius@gmail.com. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Taylor Swift, che tra l'altro ha preso Colin Farrell per il video di questa canzone Patient Zero, ha dominato gli MTV Music Awards insieme a Madonna, quelli che si sono svolti qualche giorno fa e che insomma hanno visto Taylor Swift fare la parte del leone proprio con Madonna, il nuovo e quello un po' più datato, perché vecchio, dire vecchio non sta bene. Va bene, noi scopriamo cosa ci riserva Eco Risveglio in edicola, in collegamento con la redazione, con la direttrice di Eco Risveglio, Tiziana Amodei. Buongiorno.
1: Buongiorno ad ascoltatori. In entrambe le edizioni del giornale in edicola quest'oggi abbiamo dedicato ampio spazio, ovvero più pagine, all'evento che ci ha visto protagonisti, ovvero la festa che si è svolta sabato all'Unione Montana Valli dell'Ossola, Domodossola, per gli 80 anni di Eco Risveglio. Sono state davvero tante le persone che hanno partecipato e che ringraziamo anche attraverso i vostri microfoni. È stata una bella festa dove si è fatto il punto della situazione, dove si sono incontrate autorità, amministratori, volontari delle associazioni, imprenditori e anche soprattutto i collaboratori del nostro giornale. Quindi vorrei dire grazie a tutti, insomma. E poi Caso Ramelli, la retromarcia del sindaco Albertella Verbagna non verrà più intitolato Il Lungo Lago, appunto, a Sergio Ramelli, e invece verrà dedicato, gli verrà dedicato il ponte pedonale sul San Bernardino. Ovviamente le polemiche non sono mancate con le prese di posizione della minoranza e di altri esponenti politici. Per la cronaca vi abbiamo raccontato del personaggio che andava in giro in Ferrari in un comune dell'Alto Verbano nonostante avesse debiti col fisco per oltre 700.000 euro. Poi ancora ampio spazio e tante fotografie al VCO Pride che si è tenuto domenica a Gravellona Toce. Era la seconda edizione, hanno partecipato oltre 2.000 persone e ha scatenato molte polemiche l'intervento anche di Vladimir Luxuria, madrina dell'evento, che poi alla sera ha partecipato a un incontro di chiusura a Omegna. Poi per quanto riguarda la nostra edizione dell'Ossola, vi abbiamo raccontato la cerimonia per la Repubblica dell'Ossola che si è tenuta domenica con la posa di una targa dedicata al filologo Contini e con la partecipazione di Arialdo Catenazzi, il partigiano che è stato premiato alle scuole Florianini. Poi ancora cronaca, minaccia la madre con un coltello, il giovane è stato tratto in arresto dai carabinieri. Sempre per la cronaca, bocconi avvelenati, l'appello della LAV con il ritrovamento avvenuto nei giorni scorsi a Gravellona Toce. Insomma, le notizie, come vedete, sono davvero tante, così come le foto gallery che le accompagnano sul nostro sito ecorisveglio.it. Continuate a seguirci anche su Facebook, Instagram e Telegram. Grazie, buona giornata.

0: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro.

0: 24 o sui social. Paffoni Fulgor Basket.
1: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
0: RVL.

L'accoppiata di tutto rispetto, Maluma e Shakira con Agua su RVL la radio. Stiamo per arrivare anche al GR delle 10, la sequenza di 4x4 che ci farà cambiare ulteriormente ora, dopo aver scoperto anche cosa ci riserva in edicola Eco Risveglio come ogni giovedì mattina su RVL. La musica italiana è protagonista con Cesare Cremonini, Paparazzi.

Saluto Carlo che ha scritto allo 0323552124 relativamente a quanto dicevo prima, cioè del fatto che sia stata proposta di estendere l'età pensionabile per gli autotrasportatori, vista la carenza di personale o di chi vuole intraprendere questa attività a 70 anni, e Carlo dice un lavoro molto usurante, oltre che il fatto ti tiene anche lontano da casa, e siamo tutti pienamente d'accordo. Saluto anche Gianfranco che invece scrive sempre al nostro numero di WhatsApp 0323552124: lavoro usurante, ma soprattutto i giovani non vogliono farlo perché non hanno voglia di fare sacrifici, e questo potrebbe essere giustamente un altro punto di vista. Saluto anche Enzo che invece ha scritto: qualche incentivo per i giovani, perché bisogna investire molti soldi e tempo per poter iniziare questo lavoro, e diciamo appunto l'autotrasportatore. Tra poco su RVL ci sarà anche il GR delle 10 nella nostra mattinata talk show, e poi la sequenza di 4x4 che ci farà fare un ulteriore cambio d'ora. Diciamo che entriamo nella nostra comfort zone, visto che ieri, oggi e anche domani abbiamo una versione extra large di della mattinata talk show di RVL. E intanto io ve le suono molto volentieri di santa ragione con Olivia Dean, Baby Steps, su RVL, la radio, con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino all'una.

0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. Alla Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen. L'87enne è diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia in grado di parlare. Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben due iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma, colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera a 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
2: 4x4. Solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: Ed è il momento di una nuova sequenza di 4x4 nella mattinata di RVL la radio. Quattro successi, si parte dagli anni 90, si arriva ai giorni d'oggi senza nessuna interruzione. Vi suoneremo Fergie con Glamorous, ci sarà anche J-Ax con Maria Salvador, mentre Laura Pausini e Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è chiuderà la nostra 4x4 che apriamo andando negli anni 90. Ci sono le TLC, Waterfalls.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: canta Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, essere precisi, ricanta Raf, l'abbiamo ascoltati su, anzi ascoltati, quattro successi di 4x4 su RVL la radio, le info sul traffico, la pausa pubblicitaria, poi gli U2 e dopodiché saremo pronti anche per la musica in vinile con lo speciale Ti ricordi quando?
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati, una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Circolazione regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
8: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
10: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: i numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E nella mattinata di RVL il momento della musica in vinile, il momento anche in questo giovedì dello speciale ti ricordi quando, e poi vi ricordo che sabato e domenica c'è la versione estesa di ti ricordi quando, quella che è in onda appunto sabato e domenica dalle 18 alle 20. Vi porto il 21 al 21 di novembre del 1974, quando esce, estratta dall'album A Song For You, questo singolo dei Temptations, si chiama Happy People, sarà un Hot 40, nella Hot 100 arriverà proprio al 40° posto e nella Disco Charts all'11ª posizione. La canzone è scritta da Lionel Richie, all'epoca ancora coi Commodores, e gli stessi Temptations insieme, e sono loro che fanno la scrittura di questo disco, che andò in vetta alla Charts R&B l'8 di febbraio del 1975. Una settimana al numero uno per The Temptation con Happy People.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
0: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

Radio SES, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo giovedì 8 ottobre. Sempre meno bar in Italia. Tra il 2019 e il 2025 sono scomparse oltre 24.000 insegne, con una media di circa 11 al giorno, pari al 14,2%. Secondo Confesercenti, la contrazione è costata alle economie locali oltre 7,2 miliardi di euro. Le Marche registrano il calo percentuale maggiore, mentre Roma ha perso quasi un bar su tre. A pesare sui conti dei bar sono innanzitutto l'aumento dei costi di gestione, in particolare energia e materie prime, e la perdita del potere d'acquisto delle famiglie. A differenza di altre attività commerciali, il bar richiede inoltre una presenza costante di personale, a fronte di scontrini medi generalmente contenuti. Sono cambiate anche le abitudini della clientela. Lo smart working ha ridotto i flussi quotidiani in alcune aree urbane, mentre i consumi si distribuiscono diversamente nell'arco della giornata. A questi cambiamenti si aggiungono la concorrenza della distribuzione moderna e la diffusione dei servizi di consegna. Un ex casinò della Belle Époque che torna a vivere attraverso la gastronomia si chiama Massari Gardone Riviera. Il nuovo progetto di Ginio Massari e della sua famiglia sul lago di Garda, realizzato insieme ai soci del gruppo Orion all'interno di Palazzo Wimmer. Un'operazione che riporta la località d'Annunziana sul proscenio dopo l'addio dei fratelli Camanini di Lido 84, maturato a inizio anno e che è destinata a svilupparsi per tappe e, una volta completata, riunirà nello stesso palazzo pasticceria, caffetteria bistrò, pizzeria, ristorante gastronomico e un bar panoramico. La prima parte è già operativa al piano terra, dove sono concentrati 4 format pensati per coprire l'intera giornata. Il punto di partenza è la pasticceria. Il bistrò invece propone una cucina italiana legata alla stagionalità, mentre la pizzeria affida impasti, farine e lievitazioni il proprio tratto distintivo. L'obiettivo è intercettare pubblici in momenti diversi, dal caffè del mattino alla cena. Entro novembre è prevista l'apertura al primo piano del ristorante gastronomico. Per la primavera del 2027 invece è annunciato il Sunset Bar, spazio panoramico che sfrutterà la posizione del palazzo e la vista sul lago. Appuntamenti da non perdere. Torna in Umbria Frantoi Aperti, la manifestazione dedicata all'olioturismo che accompagna il periodo della raccolta e della frangitura. 5 weekend tra olio nuovo, borghi e nuove esperienze. Dal 17 ottobre al 15 novembre la 29esima edizione coinvolgerà Frantoi, città d'arte e paesaggi olivati. Tra le novità di quest'anno, Frantoi Aperti Trail Run, il moto giro dei Frantoi Aperti e la Evo Art and Experience, itinerari che quest'anno incontrano le celebrazioni francescane e le 5 sottozone della DOP Umbria. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

Different Kind of Happiness e Nothing But Even su RBL la radio, dove sta per arrivare anche l'oroscopo grazie a Maya, e dove ve le sogniamo di santa ragione, con ultimo della sua colonna sonora del film, del concerto, il mega evento di Tor Vergata, con Tutto.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: No Stop 80.
2: No Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: La gatta e la volpe.

0: organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
3: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
4: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

0: gioco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi mostrate un'energia più calma e riflessiva. Piccoli successi vi ricordano che la pazienza porta a grandi risultati. In amore possono accendersi scintille improvvise. Toro, sentite il bisogno di stabilità, ma siete anche attratti da nuove sfide. Una proposta vi invita ad uscire dalla zona di comfort. Seguendo il cuore, troverete la strada giusta. Gemelli, vivrete oggi una giornata ricca di idee, ma con emozioni altalenanti. Le parole assumono grande importanza, possono creare ponti o sollevare barriere. Attenzione a quelle che scegliete di usare. Cancro, vi troverete oggi a fare i conti con il passato. Liberarsi di vecchi pesi diventa la chiave per sentirsi più leggeri e pronti a nuovi legami sinceri e a nuovi inizi. Leone, brillate senza sforzo oggi. Il vostro carisma è irresistibile. Tuttavia, dovete fare attenzione a non consumare troppe energie cercando di compiacere tutti. Vergine, oggi la giornata metterà in crisi la vostra precisione. Imprevisti interessanti e stimolanti vi offriranno strade alternative. In amore funziona meglio la dolcezza che il controllo. Bilancia. Se siete alla ricerca di armonia, la troverete nei piccoli gesti. Un compromesso ben scelto risolverà tensioni e riporterà leggerezza nei rapporti interpersonali. Scorpione, le relazioni richiedono chiarezza. Meglio dire una verità scomoda che lasciare spazio a interpretazioni errate. Nel piano pratico alcune questioni si muoveranno lentamente e forzare i tempi non farà che aumentare la vostra frustrazione. Sagittario, in ambito relazionale la franchezza dovrà essere accompagnata da tatto e cura. Un commento diretto potrebbe essere percepito come un attacco personale. Nel lavoro, meglio concentrarsi su un obiettivo concreto e misurabile. Capricorno, le relazioni oggi saranno animate, ma la tendenza a saltare da un argomento all'altro potrebbe lasciare un'impressione di superficialità. Sul piano pratico sarà utile stilare una lista di priorità e rispettarla, evitando di farsi trascinare da stimoli esterni. Acquario, in ambito relazionale il rischio è di apparire troppo critici oggi. Meglio spiegare le proprie ragioni con calma, evitando toni perentori. Sul piano operativo sarà utile distinguere tra ciò che è urgente e ciò che può attendere.

0: Pesci, le relazioni saranno sincere, ma servirà chiarezza per evitare malintesi. Sul piano pratico sarà il momento giusto per dare forma a un'idea creativa, purché sia supportata da azioni concrete. Oggi vi saluto con le parole di Tristan Bernard. Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli esseri umani. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo.

che pausa! Questa è Lose Myself su RVL, la radio, quasi pronti per il notiziario delle 11, l'edizione sportiva e poi la 4x4 che ci porterà anche a questo punto nella penultima ora della mattinata talk show. Intanto la musica italiana protagonista, Uelo, Alvaro Soler, Roy Passi, Il Sole.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, un mese senza tennis prima della ripartenza. Con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027, questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
2: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
1: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina Formula 1 a Singapore, quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno, la Mercedes, primo rivale in classifica, meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo con Roma. I padroni di casa, meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo-Milan, il posticipo Cagliari-Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions stracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutro Fiano, vicino Lecce. Fece parte per 2 stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
4: E nella mattinata di RVL con Piero Pretese, il momento di altre 4 canzoni tutte d'un fiato. Ci sarà Francesca San Marti con Magica la notte, anche Zaz con Je veux, mentre Sombre, My Body Isn't Ready, chiuderà la nostra sequenza, che adesso andiamo ad aprire come sempre dagli anni 90. C'è Snow, Informer.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: My Body Isn't Ready, c'è Sombra su RVL, la radio a chiudere questa 4x4, entrati anche nella penultima ora della mattinata talk show con Piero Pratesi. Dopo la pausa pubblicitaria, Julia Bresh, Serenamente.
1: Il croissant di Chiara, resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
3: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
15: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
16: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
17: RVL la radio.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

serenamente l'accoppiata Giulia e Bresh su RVL la radio, le 11:23 in diretta con Piero Pratesi. Buon giovedì, buona mattinata. Ci sono Karol G e Bruno Mars con Still.

Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: Yeah!
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
8: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
10: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
11: happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
12: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
13: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
14: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
15: Eventi d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
16: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
17: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
18: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
19: Ben ritrovati a questa edizione di RVL Informa. Elicottero Drago dei Vigili del Fuoco in azione ieri nella zona di Re per il recupero di 2 escursionisti rimasti bloccati in una zona impervia. Nonostante le condizioni meteo avverse, l'equipaggio del mezzo aereo è riuscito a individuarli e raggiungerli. I 2 sono stati poi portati a Santa Maria Maggiore, sul posto anche SAGF e soccorso alpino civile. Continuano i record di questo anno più caldo di sempre. Il servizio di Luca Manghera.
0: Quello appena concluso, sì, è stato il mese di settembre più caldo da quando sono iniziate le misurazioni moderne nel 1958, ovvero la cosiddetta serie storica. Lo riferisce ARPA Piemonte, che sottolinea anche il perdurare della siccità, in particolare nelle province del nord della regione, con un deficit idrico che nel Verbano Cusiossola e nel Novarese arriva a toccare addirittura l'80% e un livello di riempimento degli invasi che è appena la metà della media. Le piogge di queste ore sono quindi più che benvenute.
19: Sono in vendita gli abbonamenti e biglietti singoli per la stagione teatrale al Maggiore di Verbania. In tutto 14 gli spettacoli proposti. Ci sono diverse formule di abbonamento. Si comincia sabato 17 ottobre con Marco Paolini in Bestiario Idrico. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
20: Il meteo di RVL.
21: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
19: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 9 ottobre, cielo sereno poco nuvoloso, temperature minime sui 15 gradi, massime sui 22 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
22: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

strada facendo, Claudio Baglioni, 1981, ascoltato su RVL la radio. Mamma mia, ci stiamo avvicinando a grandi passi anche al mezzogiorno, contando che ho iniziato come ieri, anche questa mattina alle 8, ma sta volando letteralmente via. Vi suono un disco che mi piace molto, suona in maniera particolare, Leon Bridge con Talk It Over.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s.
3: No Stop 80.
2: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80.
3: No Stop 80s.
2: Solo musica anni 80.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Mentre lei Adela su RVL la radio, ci stiamo avvicinando anche al GR del mezzogiorno e di conseguenza all'ingresso anche nell'ultima ora della nostra mattinata insieme. E intanto prima parlando di Formula 1 stavo così chattando con una persona su Kimi Antonelli e poi mi era saltata all'occhio la prossima canzone che sta andando in onda, che si intitola Casini di Marracash e Guè, mentre il telecronista famoso di Sky dice problemi, ecco, magari potevano chiamarla problemi invece che casini, poco cambia.

0: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa, a meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.

mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Animal Cat's Eye su RVL la radio, mezzogiorno e 12 minuti, entrati anche nell'ultima ora nostra mattinata insieme, la mattinata talk show in versione extra large con Piero Pratese. Abbiamo iniziato alle 8 e intanto ve le suoniamo di santa ragione con Ariete, Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola.

0: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Da grande voglio guidare l'autobus.
9: Ma non volevi fare l'astronauta?
10: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli. In Corso Mameli 31 a Intra.
12: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Il Living in a Box con Living in a Box, è mancato anche il cantante recentemente. Questa canzone ci ha riportato però nel 1987, appunto in pieno stile, aggiungerei anche ti ricordi quando, il programma in onda il sabato e la domenica tra le 18 e le 20 qua su RVL e la radio, con protagonista la musica anni 70 e 80, ma protagonista la musica suonata in vinile. A proposito di musica anni 80, come dai promo che stanno girando già da qualche giorno, vi ricordo che sabato e domenica però dalle 7 del mattino alle 10 ci sono 3 ore di sola musica anni 80, sia sabato 7:10 sia domenica 7:10 c'è Only 80s, assolutamente da non perdere, solo musica anni 80. Ve le suoniamo di santa ragione su RVL la radio a mezzogiorno e 22 in diretta con Piero Pratesi all'interno della mattinata talk show fino a l'una, quindi a breve penso che nell'arco di un quarto d'ora dovrebbe apparire anche la vostra Vale negli studi di RVL la radio, per poi accompagnarvi dall'una alle 4 con Raschiando il fondo del barile. Intanto però noi siamo ancora all'interno della mattinata talk show e ben contenti per certi versi di esserci, perché in questo caso vi suoniamo Olivia Rodrigo con

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
5: Non Stop 80.
4: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati a questa edizione di RVL Informa. Elicottero Drago dei Vigili del Fuoco in azione ieri nella zona di Re per il recupero di due escursionisti rimasti bloccati in una zona impervia. Nonostante le condizioni meteo avverse, l'equipaggio del mezzo aereo è riuscito a individuarli e raggiungerli. I due sono stati poi portati a Santa Maria Maggiore. Sul posto anche SAGF e Soccorso Alpino Civile. Slitta lunedì 12 ottobre l'istituzione del senso unico alternato sulla statale 34 del Lago Maggiore per la realizzazione del della galleria Paramassi tra Cannero e Cannobbio. Dopo qualche giorno scatterà la chiusura notturna, sabati e prefestivi esclusi, con corse aggiuntive di battelli e traghetti. Scopriamo il Girolago e la proposta turistica curata dall'Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone per mostrare ai visitatori l'antico reticolo viario che circonda il Lago d'Orta. Il progetto ha consentito di recuperare nel tempo e riabilitare vecchie strade, mulattiere e sentieri storici ed è organizzato dall'Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone e dal Museo del Rubinetto e della sua tecnologia con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. Le iniziative in calendario hanno cadenza settimanale fino a novembre. Il prossimo appuntamento domenica 11 ottobre è dedicato ai più piccoli con il Giro Lago Bimbi, San Giulio e Draghi, l'escursione dedicata alle famiglie che parte da San Maurizio d'Opaglio per andare alla scoperta delle leggende e del mondo dei draghi del Lago d'Orta. Prenotazioni a ecomuseo.cusius@gmail.com. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Ca Boschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Charlie Gear, Small Talk col feature di Cat Barnes, canzone che non suona niente niente male, che non mi dispiace affatto, che abbiamo proposto qua su RVL la radio. In precedenza vi dicevo che nell'arco di un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, sarebbe arrivata la vostra Vale negli studi di RVL, e così è stato, è arrivata ed è pronta per accompagnarvi all'interno della mattinata talk show. Sì, è pronta, cioè scusate, con raschiando fondo del barile, mentre siamo ancora all'interno della mattinata talk show, fino a l'una ci saremo, ma lei è già pronta qua negli studi di RVL. Io a questo punto ve le suono di santa ragione con Elisa, il suo nuovo disco Kintsugi.

0: fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s. No Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80. No Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
0: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info

0: Boulogne Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 1016.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
4: RVL la radio.

Giga, qualcosa per te su RVL la radio. Siamo anche quasi in chiusura il nostro appuntamento con la mattinata talk show. Vi ho detto della vostra Vale che è già arrivata negli studi di RVL, praticamente siamo agli sgoccioli e tra poco, ahimè, vi dovrò salutare. Intanto vi suono Olivia Dean con Baby Steps.

Baby Steps, Olivia Dean ci ha portato a chiudere l'appuntamento con la maxi version di della mattinata talk show con Piero Pratesi. Tra poco arriva la vostra Vale e con lei andrete a raschiare il fondo del barile. Io invece tornerò con voi domani ancora dalle 8 fino a luna nella mattinata di venerdì di RVL la radio. Vi saluto, vi auguro buon appetito. Ciao ciao da Piero.

0: poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
3: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni, sono sempre loro.
4: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne, perché i capilista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
2: Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei, e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
2: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma, colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Decisamente più scorrevole la circolazione in questi minuti lungo la rete viaria lombarda. Poche le segnalazioni di rilievo. Sulla 9 Milano-Chiasso persistono gli incolonnamenti tra Lago di Como e la Dogana per chi è diretto in Svizzera. Sul tratto urbano della 4 Milano-Venezia code per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est verso Venezia. Sulla A7 Milano-Genova code in entrata verso Milano dalla barriera ovest all'immissione sulla tangenziale. provinciale ovest. Cogliamo dunque l'occasione per segnalare lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico nelle province di Milano e Monza Brianza in programma per domani. Braccia incrociate per ATM e le linee NET di Trezzo sull'Adda dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Diversi invece gli orari previsti per la rete NET di Monza, stop dalle 9 alle 11:50 e dalle 14:50 a termine servizio. Restano quindi garantite le tradizionali fasce orarie previste dalla legge. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Eccoci, siamo di nuovo sul fondo del barile su RVL Radio. Alle 13:07 minuti inizia la diretta pomeridiana della vostra valle. Iniziamo a raschiarlo questo fondo del barile. Per 3 ore ci dedicheremo a musica, rubriche e curiosità. Oh yes, buongiorno a tutti. Saluto Piero Pratesi che mi ha preceduta nel talk show. Vi auguro buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. E vi ricordo il numero da salvare in rubrica per scrivermi via WhatsApp: 0323 552124. Per partire suoniamo Nothing But Thieves con A Different Kind of Happiness.

0: Dialde.
1: Buonasera, vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Canta 22 Simba all'inizio di Raschiando il fondo del barile, ne vale la pena, così come vale la pena cercare e seguire le nostre pagine social chiocciolina RDL Radio su Facebook, Instagram ed X, e ci risentiamo tra pochissimo per tuffarci musicalmente nel passato.
1: Il croissant di Chiara, resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
9: Non Stop 80.
8: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Un film luminoso e pieno di speranza.
16: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
14: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Super Trailers.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
19: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
21: Amiche per la vita!
18: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
13: Super Trailers.
22: Dal capolavoro di Jane Austen.
23: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta. O sarà noioso per davvero?
22: Due sorelle, due modi diversi di amare.
23: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
22: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
24: RVL la radio.

Nel 1979 Donna Summer pubblicava quello che sarebbe diventato il suo album di maggior successo, quello che riuscì a vendere più di 4 milioni di copie in tutto il mondo e che al suo interno, oltre alla celeberrima Hot Stuff, aveva anche una canzone con la quale condivideva il titolo. Bad Girls su RVL Radio, cattivi ragazze, ma buona musica per animare il giovedì pomeriggio in compagnia della vostra Vale. E se le follie di Raschiando il fondo del barile alle volte sembrano essere quasi delle magie, tra poco parleremo del pianista fantasma che si è esibito nei giorni scorsi ad un festival musicale a Cremona. Subito The Bosa su RVL per Lose Myself.

come dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
8: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
11: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati a questa edizione di RVL Informa. Elicottero Drago dei Vigili del Fuoco in azione ieri nella zona di Re per il recupero di due escursionisti rimasti bloccati in una zona impervia. Nonostante le condizioni meteo avverse, l'equipaggio del mezzo aereo è riuscito a individuarli e raggiungerli. I due sono stati poi portati a Santa Maria Maggiore, sul posto anche SAGF e Soccorso Alpino Civile. Continuano i record di questo anno più caldo di sempre. Il servizio di Luca Manghera.
16: Quello appena conclusosi è stato il mese di settembre più caldo da quando sono iniziate le misurazioni moderne nel 1958, ovvero la cosiddetta serie storica. Lo riferisce ARPA Piemonte, che sottolinea anche il perdurare della siccità, in particolare nelle province del nord della regione, con un deficit idrico che nel Verbano Cusio-Ossola e nel Novarese arriva a toccare addirittura l'80% e un livello di riempimento degli invasi che è appena la metà della media. Le piogge di queste ore sono quindi più che benvenute.
15: Sono in vendita gli abbonamenti e biglietti singoli per la stagione teatrale al Maggiore di Verbania. In tutto 14 gli spettacoli proposti. Ci sono diverse formule di abbonamento. Si comincia sabato 17 ottobre con Marco Paolini in Bestiario Idrico. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
17: Il meteo di RVL.
18: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
19: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
15: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 9 ottobre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 15 gradi, massime sui 22 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio, poi non dite che non lo sapevate.
20: RVL informa.
21: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
22: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Station, Siena Spyro ci riporta sul fondo del barile dopo l'informazione locale di RVL Radio. Sono le 13:41 minuti e lo scorso weekend al Cremona Music Expo and Festival nella sala Stradivari è stato presentato quello che all'apparenza è un pianoforte che si suona da solo, cioè tu lo guardi e vedi che senza che ci sia seduto nessuno davanti i tasti e i pedali si muovono e i martelletti colpiscono le corde per creare la melodia. È un po' come assistere ad un concerto di un pianista fantasma, ma per fortuna il sovrannaturale questa volta non c'entra niente. È tutta tecnologia, dato che il pianista c'è, ma non si vede, perché sta a circa 200 km di distanza in un conservatorio di Rovigo. E quell'esibizione è stata la prima in assoluto in cui uno strumento musicale è stato suonato per via telematica. È la magia del Disclavier Yamaha, uno degli oggetti più singolari che si sono visti all'edizione 2026 del Festival Internazionale della Musica di Cremona. Uno strumento che abbatte le distanze, che permette di tenere concerti in tempo reale anche se il musicista sta in un altro continente e che potrebbe rivoluzionare il modo di gestire gli spettacoli in futuro. La tecnologia al servizio dell'arte.
1: RVL, la radio.

0: CO. Installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
3: Non Stop 80.
2: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
3: Non Stop 80s.
2: Solo musica anni 80.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
10: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Dal pianoforte che si suona a distanza in tempo reale, presentato a Cremona, al pianoforte di Ultimo, la sua tutto su RDL Radio, e lui un paio di giorni fa ha anche festeggiato i 9 anni dell'album d'esordio Pianeti, pubblicato il 6 ottobre del 2017, poco prima di qualificarsi tra le nuove proposte del Festival di Sanremo. Ha fatto un sacco di strada da allora il ragazzo, compreso il mega concerto di quest'estate a Tor Vergata, che gli è valso il record del mondo per spettatori paganti. E da ultimo passiamo a Madonna su RVL. Arriviamo alle 14 con Dance Etheria.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 8 ottobre. In apertura parliamo di serie TV. È disponibile la seconda stagione di Maschi Veri, la comedy italiana con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti. Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, i protagonisti, si sentono ormai decostruiti dalla mascolinità tossica, ma trovare un nuovo equilibrio tra relazioni, lavoro e vita privata continua a essere tutt'altro che semplice. La seconda stagione riparte con le quattro coppie in situazioni quasi rovesciate rispetto al passato e introduce nuovi personaggi interpretati, tra gli altri da Carolina Crescentini, Silvia D'Amico, Alessio Boni, Giancarlo Commare e Ilenia Pastorelli. Un estratto del trailer.
1: Per noi diventare degli uomini migliori non è stato facile.
2: Soprattutto liberarci dagli stereotipi.
3: Tu sei quello del corso, quello per diventare maschi veri.
4: Allora, il colloquio com'è andato?
5: Ma l'ho preso.
6: Ma grande, ma dai, sì. Io
7: ti chiamo la donna.
4: Ah. È buono?
2: Tu sei veramente un cavernicolo. Noi ci dobbiamo riprendere le nostre passioni.
8: Inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.
9: Sono incinta.
10: Non ho capito.
11: Sto per aprire un locale. Io cerco un socio.
12: Dai, io, un bell'uomo affascinante, etero, direttore di un locale gay. Ragazzi, vuole usarmi come specchietto per le allodole?
13: Sai che se avessi un centesimo della tua autostima, io farei il sovrintendente al Louvre.
0: Parte invece oggi a Bologna il cuore della 17ª edizione di Robot Festival, uno degli appuntamenti italiani di riferimento per la musica elettronica e le arti digitali. Il tema scelto per quest'anno è Syntax Error, l'errore non come fallimento ma come punto da cui può nascere un nuovo linguaggio. Fino al 10 ottobre il festival attraverserà diversi luoghi della città, dall'ex ospedale dei Bastardini al Dumbo, fino all'Estragon. Tra gli artisti in cartellone Oteshre, Moody Man, Boys Noise, Blau One, Mace, Mickey Blanco e Lawrence English. Ed è proprio il compositore australiano ad aprire questa sera i Bastardini con l'anteprima italiana del suo nuovo lavoro The Rest Is My Ghost. Sentiamo. E apre oggi a Milano anche Abitare lo Spazio, la grande mostra che Pirelli Hangar Bicocca dedica a Luciano Fabbro, figura centrale dell'arte italiana del secondo Novecento e tra i protagonisti dell'arte povera. Il percorso delle navate ripercorre la ricerca dell'artista sullo spazio, sulla scultura e sul rapporto tra opera e spettatore, mettendo in evidenza una produzione sempre autonoma rispetto alle categorie, ai movimenti ai quali Fabbro è stato associato. La mostra è curata da Fiammetta Griccioli, Roberta Tenconi e Vincent Todolico, con la collaborazione di Silvia Fabbro, e resterà aperta, ingresso gratuito fino al prossimo 21 febbraio. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
14: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
15: Dagli anni 90 a oggi.
14: In sequenza.
16: Sono passati 3 minuti dalle 14 e arrivano 4 successi musicali che ci prepariamo a cavalcare per viaggiare dal passato al presente. Dal 2002 ascolteremo Holly Valance con Kiss Kiss, dal 2015 Lean On dei Major Lazer e torneremo infine nel 2026 con Saif e la sua Parlar d'Amore. Subito però largo ad Alexia che nel 1998 conquistava il mercato europeo con Gimme Love.
14: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: d'amore di Saif, chiudiamo la 4x4 di RVL Radio e con Milan, Leon Gran Milan, tra poco scopriremo le ultime notizie dal capoluogo lombardo.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
4: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
13: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
14: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è Il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
15: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in Vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Manghera. Appassionati di due ruote e pedali, è il vostro momento. È in corso a Milano Feel Me Bike, ovvero la settimana della bicicletta. Come recita il sito feelmebike.it, talk, workshop e ride collettive, perché dire conferenze, laboratori e pedalate faceva troppo provinciale, con un unico obiettivo: condividere e promuovere la passione per la bicicletta, soprattutto come mezzo di trasporto urbano. Il rapporto tra Milano e le biciclette si potrebbe definire altalenante. La città è stata ad esempio tra le primissime in Europa a offrire, tra l'altro attraverso un gestore pubblico quale ATM, il servizio di bike sharing. L'attuale amministrazione ha spesso dimostrato di essere piuttosto avversa alle auto e a favore della cosiddetta mobilità dolce, ma con risultati anche in questo caso incostanti. La realizzazione di piste ciclabili a volte è stata discutibile, come ad esempio in corso Buenos Aires, e altre volte agli annunci non sono seguiti i fatti. Servirebbe anche un po' di educazione stradale, se non di attenzione da parte della polizia locale per i ciclisti che troppe volte, soprattutto le migliaia di fattorini dei servizi di consegna a domicilio, non osservano le regole del codice della strada e soprattutto non usano le piste ciclabili anche quando ci sono. Di contro, la comunità a due ruote protesta costantemente contro chi ne ha quattro. Un esempio è la pagina Facebook Maledette Biciclette Milanesi, tutto attaccato, che raccoglie testimonianze di auto parcheggiate sulle piste ciclabili e altri malcostumi di chi preferisce la macchina. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.
1: Canta in Cicci lontan de Napoli se ver, ma per venire chi a Milano.
3: RVL la radio.

Saluto Luca Manghera che ha curato per noi la rubrica Milan, è un gran Milan, sentita poco fa su RDL Radio, e vi anticipo che tra poco con l'Accadde Oggi scopriremo chi c'era in vetta alla classifica italiana l'8 ottobre 1983, uno di quei brani che quando partono non si possono non canticchiare. E intanto, dopo Il Sole di Uelo, vi suono Adela con Ain't in LA.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
10: Non Stop 80.
9: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
10: Non Stop 80s.
9: Solo musica anni 80.
11: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
12: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
13: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
14: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
15: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
16: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
17: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
18: Beh. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
19: Ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

Giorgia si rinnova con Parafulmini, singolo che la vede collaborare con un nuovo team di autori e produttori per la riedizione dell'album G+1, e La vostra Vale apre l'archivio musicale di RBL La Radio per svelarvi chi dominava la classifica italiana l'8 ottobre del 1983. Un uomo e una donna, lei cantava ma il brano venne scritto interamente da lui e per questo gli è accreditato. Maggie Reilly e Mike Oldfield con Moonlight Shadow. Un successo da 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo che siamo pronti per riascoltarci.

0: Accessorio occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket. Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

Le 14:53 appena scattate su RVL Radio, sta per andarsene anche la seconda ora di Raschiando il fondo del barile. In sottofondo abbiamo le Cat's Eye, ma per portarci all'informazione nazionale arriva Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson. Saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del Rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo. Como-Roma, i padroni di casa, -3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
3: Un solo minuto ci separa dalle 15, preparatevi un bidone di caffè per affrontare il resto del giovedì pomeriggio e per fortuna una mano ce la dà anche la Happy Music di RVL. Vitamina RVL per ricaricare le batterie attraverso 4 successi suonati senza interruzioni. Darin con Satisfaction, I Will Survive di Gloria Gaynor, David Guetta e Sia per Titanium, partendo da Dove si balla di Darjean D'Amico.
2: Vitamina RVL. Thank you.

0: Croce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Decisamente più scorrevole la circolazione in questi minuti lungo la rete viaria lombarda. Poche le segnalazioni di rilievo. Sulla 9 Milano-Chiasso persistono gli incolonnamenti tra Lago di Como e la Dogana per chi è diretto in Svizzera. Sul tratto urbano della 4 Milano-Venezia code per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est verso Venezia. Sulla A7 Milano-Genova code in entrata verso Milano dalla barriera ovest all'emissione sulla tangenziale ovest. Cogliamo dunque l'occasione per segnalare lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico nelle province di Milano e Monza Brianza in programma per domani. Braccia incrociate per ATM e le linee NET di Trezzo sull'Adda dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Diversi invece gli orari previsti per la rete NET di Monza, stop dalle 9 alle 11:50 e dalle 14:50 a termine servizio. Restano quindi garantite le tradizionali fasce orarie previste dalla legge. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
4: Non Stop 80.
3: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
4: Non Stop 80s.
3: Solo musica anni 80.
5: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
6: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
5: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
5: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
9: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
10: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
14: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
15: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
16: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

0: su RDL Radio e la novità di Taylor Swift ci porta a scoprire cosa ci aspetta in Piemonte.
1: RDL la radio.
2: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: What's On? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
5: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Alla palazzina di caccia di Stupinigi, nel comune di Michelino, subito fuori Torino, arriva Agave Spirits, festival dei distillati, dei sapori e della cultura messicana, appuntamento dedicato alle tradizioni distillati d'agave. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, dalle 19 alle 23, gli spazi della residenza ospiteranno un programma incentrato sui distillati messicani, affiancati da cocktail d'autore e una selezione di street food messicano e sudamericano. Il Just for Joy Street Art Festival torna a Torino per la sua 20ª edizione, con un programma dedicato alle arti performative e alla relazione tra spettacolo e spazio pubblico. Dal 9 all'11 ottobre il quartiere del Balun e l'area di Borgodora saranno teatro di spettacoli di strada, circo contemporaneo, performance itineranti, musica e talk, con appuntamenti gratuiti rivolti a pubblici di tutte le età. Doppio appuntamento sabato 10 ottobre alle 17 alle 21 con Francesco Giorda e il suo spettacolo stand-up comedy nel nuovo teatro dell'incredibile di Blink a Palazzo Savio di Dronero, che apre per la prima volta le sue porte allo spettacolo dal vivo. Si avvia così la 21ª edizione di Simsala Blink, la rassegna che negli anni ha portato a Dronero artisti e spettacoli legati alla magia, al teatro, alla comicità e alle arti performative. Sette cori, numerosi concerti, diversi luoghi di intra trasformati in palcoscenici per un intero fine settimana. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre torna il Festival Corale del Lago Maggiore, giunto alla sua 7ª edizione. La manifestazione nasce come appuntamento non competitivo, nel quale formazioni possono incontrarsi, confrontare repertori ed esprimere conoscenze e tradizioni corali provenienti da diverse zone d'Italia. I cori partecipanti arriveranno da Piemonte, Lombardia e Lazio. Il festival prenderà il via venerdì 9 ottobre alle 21 nella chiesa di Santa Marta con il concerto del coro Beato Angelico di Roma e del coro Motta Rossa di Magognino di Stresa. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
4: What's On in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de silencio.
2: YouTube per silenzio, ma su RVL la radio abbiamo tante cose da dire, dalle notizie curiose di raschiando il fondo del barile all'informazione locale. In arrivo. Arriva.
3: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
4: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
9: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
14: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati a questa edizione di RVL Informa. Elicottero Drago dei Vigili del Fuoco in azione ieri nella zona di Re per il recupero di due escursionisti rimasti bloccati in una zona impervia. Nonostante le condizioni meteo avverse, l'equipaggio del mezzo aereo è riuscito a individuarli e raggiungerli. I due sono stati poi portati a Santa Maria Maggiore. Sul posto anche SAGF e Soccorso Alpino Civile. Slitta lunedì 12 ottobre l'istituzione del senso unico alternato sulla statale 34 del Lago Maggiore per la realizzazione del della galleria Paramassi tra Cannero e Cannobbio. Dopo qualche giorno scatterà la chiusura notturna, sabati e prefestivi esclusi, con corse aggiuntive di battelli e traghetti. Scopriamo il Girolago e la proposta turistica curata dall'Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone per mostrare ai visitatori l'antico reticolo viario che circonda il Lago d'Orta. Il progetto ha consentito di recuperare nel tempo e riabilitare vecchie strade, mulattiere e sentieri storici ed è organizzato dall'Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone e dal Museo del Rubinetto e della sua tecnologia con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. Le iniziative in calendario hanno cadenza settimanale fino a novembre. Il prossimo appuntamento, domenica 11 ottobre, dedicato ai più piccoli con il Girolago Bimbi, San Giulio e Draghi, l'escursione dedicata alle famiglie che parte da San Maurizio d'Opaglio per andare alla scoperta delle leggende e del mondo dei draghi del Lago d'Orta. Prenotazioni a ecomuseo.cusius@gmail.com. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
17: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Si aprono con Elisa gli ultimi 20 minuti di diretta della vostra Vale su RVL Radio, Kintsugi alle 15.40 e dalla tecnologia che aiuta l'arte. Ne abbiamo parlato nella prima ora di Raschiando il fondo del barile con il pianoforte che può essere suonato in tempo reale da remoto, da qualunque parte del mondo, alla tecnologia che può anche giocare dei brutti scherzi. La notizia arriva dal Canada, dove un ragazzo di 16 anni si è ritrovato bloccato in cima ad un dirupo in modalità Aldo Baglio, non posso né scendere né salire, perché aveva pianificato l'escursione affidandosi all'intelligenza artificiale che evidentemente gli aveva suggerito un percorso errato facendogli perdere il sentiero, ed è stato necessario l'intervento delle squadre di soccorso con elicottero per riportarlo a valle. Ma attenzione, perché questo non è un caso isolato. Negli ultimi mesi sono state diverse le richieste d'aiuto da parte di chi in montagna è rimasto fregato dall'intelligenza artificiale. A settembre, per esempio, 3 escursionisti si erano ritrovati bloccati sul monte Shasta in California perché la salita si era rivelata ben più lunga di quanto avesse detto loro Gemini, e una volta arrivati in cima erano stati presi dal buio senza torce. Mentre a luglio in Polonia 2 lituani si erano fatti trarre in inganno da ChatGPT, che suggeriva loro una scorciatoia per la Valle dei Cinque Laghi, scorciatoia che ovviamente li aveva fatti perdere nei boschi. Insomma, ben venga l'aiuto dell'intelligenza artificiale per individuare i punti di interesse maggiori quando si fa un'escursione, ma non fidatevi mai ciecamente di quel che vi dice. Controllate sempre sulle care vecchie mappe, chiedete a chi è del luogo e non abbandonate i sentieri già tracciati. Come dice il vecchio adagio, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
3: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi.

0: Cogne di Baringo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo Villaggio del Gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
1: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

Il duetto tra Karol G e Bruno Mars ci accompagna alla fine di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Still è il titolo del singolo. E prima di salutarvi, lasciatemi fare gli auguri a Bruno Mars, nato l'8 ottobre del 1985 ad Honolulu, nelle Hawaii. Oggi compie 41 anni. Ok, posso andarmene a cuor leggero adesso. Ci risentiremo domani dalle 13 per chiudere la nostra settimana. Il pomeriggio di RVL sta per continuare declinato in occhio al penna, batto il 5 a Marco Pennacchini e chiudo con la solita formula. Da parte della vostra Vale, baci e abbracci e ciao ciao!

0: Tra poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sul tratto urbano della A4, rallentamenti per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Scarso il traffico lungo le tangenziali milanesi. Da segnalare possibili rallentamenti per un veicolo in panne all'altezza di Quinto De Stampi in direzione dell'Autosole sulla tangenziale Ovest. Per domani venerdì 9 ottobre è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore nelle province di Milano e Monza-Brianza. Lo sciopero coinvolge ATM con la rete metro, bus e tram e le linee NET di Trezzo sull'Adda. Possibili disagi nelle fasce orarie 8:45-15 e dalle ore 18 al termine del servizio. Per la rete NET di Monza lo stop è possibile dalle ore 9 alle ore 11:50 e dalle ore 14:50 al termine del servizio. Coinvolta anche la funicolare Como Brunate, con possibili disagi dalle ore 8:30 alle ore 16:30 e dalle ore 19:30 al termine del servizio. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Buon giovedì pomeriggio da Marco Pennachini, questa è RBL la radio, questa è Occhio al Penna insieme fino alle 19 di questo 8 ottobre 2026. Siamo pronti a partire con le Bananarama.

Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola qui su RVL la radio. No, non mi sono dimenticato di salutare la Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Ricordiamo anche i nostri punti di contatto: 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi. Facebook, Instagram, ci trovate sempre come RVL la radio. Peggy Goo, Woman.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati, una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Circolazione regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio. Un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
6: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
10: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
11: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
12: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
13: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
14: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
17: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Safe insieme a Bresh, parlare d'amore su RVL la radio. Tra le cose da ricordare oggi ce n'è capitata una che ci fa un po' tornare indietro, cioè le figurine ci sono ancora, i calciatori ci sono ancora, la collezione di figurine, però purtroppo non c'è più Franco Cosimo Panini, che oggi avrebbe compiuto 95 anni, e cioè le figurine Panini ci hanno cresciuto, no, a scambiare con le figure. Oggi si farà ancora, spero che lo facciano ancora gli scambi, no, i bambini e le bambine in giro per la classe, per la scuola. Solo che stavo vedendo, ora non so se c'è qualche grande maturo di una cinquantina d'anni all'ascolto, che magari con la scusa del figlio dice: no, dai, vuoi fare l'album dei calciatori? Dai, facciamo l'album dei calciatori, che ti diverti. E magari il figlio neanche il calcio segue. No, facciamolo. Sono diventate delle enciclopedie gli album. Cioè, prima, ai tempi nostri, erano album normali. Se non sbaglio, c'era serie A, serie B e poca di serie C. Adesso ci hanno messo qualsiasi categoria. È una cosa bella anche da completare, solo magari, no, un po' dispendiosa a livello monetario. Olivia Rodrigo, Steve Song. New York City.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
9: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
10: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
11: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
12: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
13: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

Olivia Dean, la sua Baby Steps qui su RVL, la radio. Prima, parlando velocemente di figurine, ho parlato dei calciatori, perché sono l'esempio tipico, solo ovviamente mi hanno ricordato via messaggio allo 0323 55 21 24 che c'è tutta una serie di altri album, ormai ne escono tantissimi, anche quello di Dylan Dog è uscito, no, per i 40 anni recentemente, che è andato a ruba, stavo vedendo, non c'è praticamente più nulla, proprio per i tanti collezionisti che ci sono. C'è Laura Pausini su RVL. Che vuoto!

grande classico di Raff, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Lo ha raccontato benissimo Laura Pausini recentemente, della sensazione di vuoto che ha sentito dopo la pandemia. Addirittura stava decidendo di smettere, ha detto basta, non voglio più cantare, non voglio fare assolutamente più nulla. Poi famiglia, amici, ma che ti metti a fare? Ma rimettiti a cantare, ma vedi che vai tranquilla. E si è fortunatamente ricreduta, no? E ce l'abbiamo con il nuovo singolo, ci sarà il tour, come ben sapete, no? Non so se avete seguito, ci sarà una quantità di date impressionante per Io Canto World Tour 2026-2027, non so da dove cominciare. Tour che in realtà va avanti dall'inizio del 2026 e andrà avanti in una maniera impressionante anche per l'estate 2027, che sarà tutta all'insegna degli stadi italiani. A proposito, per seguire le date vi ricordo rvl.it, sezione concerti.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non stop 80.
2: Non stop 80s, solo musica anni 80.
4: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: RVL la radio.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie e Bresh, la loro Serenamente, qui su RVL la radio, il giovedì di Occhio al Penna. Capita ogni tanto che siamo lì a guardare la TV perché c'è quell'evento, no? Vi è mai capitato? No, guarda, mi devo vedere la TV perché c'è quel mio cantante preferito, c'è quella partita che non devo perdere, e poi all'improvviso non si sa quello che ben succede, la regia stacca. È successo recentemente con il mondiale di ciclismo, non so se avete seguito, no? Sulla Rai c'è stata un po' di polemica perché proprio il finale hanno staccato. Linea al TG, ma come linea al TG? È finito, fammelo vedere. Ecco, è successa la stessa cosa negli Stati Uniti con un grande gruppo che era tornato dopo tanto tempo, purtroppo Chris Cornell, voce dei Soundgarden, se n'è andato da un bel po', si sono riformati per cantare durante l'halftime show di una partita di football americano. Ecco, la NBC che stava trasmettendo la partita ha tagliato praticamente tutto.

Myself e non si sono persi fortunatamente i Soundgarden, che tornavano a Seattle dopo tantissimo tempo. C'è stata la partita Seahawks contro i Patriots, halftime show, fine primo tempo, parte il concerto dei Soundgarden, il concerto, qualche canzone, con ovviamente la formazione diversa, Taylor Monson e Mike McCready, e la NBC fa vedere un'altra cosa. Cioè, pensa a tutti i fan dei Soundgarden che erano lì, no, a dire: se eri allo stadio, bene, se eri fuori allo stadio non te lo sei potuto gustare neanche in TV. Capita anche in America queste cose. J-Ax, vita, morte, miracoli. Dopo ci sentiamo le news. Moriremo.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano, Kimmy Antonelli e Giorgio Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. Sette giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore, sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri sei per concludere la stagione. Il ventenne bolognese alfiere della Mercedes a più 84 sul compagno di scuderia potrebbe centrare in anticipo il titolo, iridato già ad Austin fino a ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia, ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula

0: 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in Indonesia, ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'Iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le pre-qualifiche e il warm-up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina, dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A, che riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno, tegola sull'Inter campione d'Italia che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri, al comando della classifica con le romane, dovranno fare a meno per 20 giorni, per infortunio muscolare, dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus, lunedì doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese, e domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Infine il basket, Eurolega, reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. Ed è tutto, buona serata.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a 4 piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, ancora trafficato il tratto urbano della A4 con rallentamenti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Scarso il traffico lungo le tangenziali milanesi, da segnalare sulla tangenziale nord code a tratti per il traffico intenso tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Chiusa questa notte per lavori la 8 Milano Varese dalle ore 22 alle ore 5 tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Chiusa anche in direzione Milano, sempre dalle 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Legnano. Con questo è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: Continua il giovedì pomeriggio di RVL e continua con una nuova 4x4. I Simple Plan, Summer Paradise, Santana, The Game of Love. Chiudiamo con Gianna Nannini e il suo meraviglioso errore. Apriamo con Paolo Vallesi, La forza della vita.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

4. Solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi, in sequenza. I gotta fight.

0: lassù.
1: Gianna Nannini chiude la nostra 4x4, ora tempo di infotraffico e pubblicità su RVL, la radio.
2: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per informarvi che dalle 17 di oggi, per le condizioni meteo avverse, lungo la provinciale 251 viene chiuso il valico del Colle dell'Agnello. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
14: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
15: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. RVL.

Bravo di Miley Cyrus su RVL la radio, il pomeriggio di Occhio al Pin con me Marco Pennachini. Buon pomeriggio a tutti voi insieme fino alle 19, vi ricordo lunedì, venerdì 16-19 e poi il sabato dalle 16 alle 18, l'appuntamento da non perdere. Geolie, Achille Lauro per noi.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
2: Non Stop 80.
1: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
2: Non Stop 80s.
1: Solo musica anni 80.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
10: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49€ al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Banghera. Incidente nella tarda mattinata di oggi sull'autostrada A26, stando a quanto appreso, un camion e un'auto che viaggiavano in direzione Genova lungo il tratto tra Gravellona e Baveno si sono scontrati, causando il temporaneo blocco del traffico e la formazione di code che hanno superato i 3 chilometri. Per fortuna non risultano feriti. L'incidente è avvenuto in un punto in cui si viaggia su una sola corsia a causa di lavori e la dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale di Romagnano Sesia. I carabinieri di Borgomanero hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 68 anni residente a Cureggio che deve scontare una condanna definitiva a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne. Il fatto era avvenuto sempre a Cureggio nel luglio del 2022. Ora l'uomo si trova nel carcere di Novara. L'aumento dei prezzi dei carburanti colpisce tutto il paese, ma non tutti allo stesso modo. Nelle aree montane determina un aggravio particolarmente pesante per famiglie, lavoratori e imprese, poiché in montagna le distanze sono maggiori maggiori, il trasporto pubblico è più difficile da organizzare, i servizi sono più lontani e l'auto continua ad essere in molti comuni una necessità quotidiana. Ad affermarlo è l'UNCEM, l'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, che chiede al Governo e al Parlamento un intervento urgente che tenga conto delle differenze territoriali. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

0: Martin Batiffs, A Different Kind of Happiness su RVL la radio. Questo è Occhio al Pin. Tanti auguri ad Ernia, l'abbiamo fatti già spesso durante queste settimane. Si è sposato verso la fine di settembre con Valentina Cavassi. Che ti faccio per regalo? Che cosa vai? Faccio una canzone, almeno me la cavo tranquillamente. Lui, Matteo, professione, 32 anni. Poi lei, la conoscete sicuramente, modella influencer, 30. Si erano conosciuti grazie ad Arcomi. Questi giri strani della vita, no? Come hai conosciuto la tua fidanzata? Grazie ad Arcomi. Alla fine si sono voluti bene, si sono sposati con Jack La Furia, che ha officiato la cerimonia. Che è una cosa anche gradevole, probabilmente, da avere. Questa è dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Tutti che si sposano, nel mese di settembre, questo matrimonio tranquillo e sereno, Ernia, anche Damiano David con Dai Cameron a Montalcino in Val d'Orcia, tutto un caos, no? Tutte persone, ospite, tutto quanto, resort estralusso, però è giusto anche così. Basta che vengano in Italia, no? Come ha fatto anche Dua Lipa e tanti altri che si sono sposati, hanno scelto il paese più bello del mondo, lo possiamo dire tranquillamente. Malcolm Todd, questa è Rings.

0: è tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non Stop 80.
2: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
2: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post

0: scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sul tratto milanese della A4, rallentamenti per il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi, in particolare sulla nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro nelle due direzioni. Rallentamenti e code sulla tangenziale ovest tra Quinto Stampi e Cesano Boscone in direzione Laghi e sulla tangenziale est tra San Donato e Cascina Gobba in direzione Lecco. Trafficata la Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo verso Meda. A Bergamo si rallenta per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Curnasco e Orio al Serio nei due sensi di marcia. Chiusa questa notte per lavori la 8 Milano Varese dalle ore 22 alle ore 5 tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Chiusa anche in direzione Milano sempre dalle 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Legnano. Con questo è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Arriva il momento di quattro successi uno dietro l'altro. Christina Aguilera, Dirty, She's a Sister, Holly the Horses. Chiudiamo con Ariete insieme ad Angelina Mango, Che bella vita. E apriamo con i Beloved, The Sweet Harmony.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Presente o passato non fa nessuna differenza. Su RVL la radio. Suoniamo solo successi in 4x4.
1: Dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't.

0: Che bella vita, c'è Ariete insieme ad Angelina Mango che chiudono la nostra 4x4, ora tempo di infotraffico, pubblicità, ci sono i paparazzi di Cesare Cremonini.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla statale 33 del Sempione si viaggia rilento in prossimità di Domodossola in entrambi i sensi di marcia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
10: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

Sua paparazzi in questo giovedì sera di Occhio al Penna su RVL la radio con me Marco Pennachini. Torniamo un po' indietro nel tempo, anche se lo sapete, no? Che abbiamo uno spazio fatto apposta per tornare indietro, a parte le varie canzoni nel palinsesto. Ogni sabato e domenica a partire dalle 18 qui su RVL, cioè ti ricordi quando tutto il meglio della musica 70-80 rigorosamente suonata in vinile e raccontata dal nostro unico e inimitabile Piero Pratesi. Torniamo indietro due volte stavolta, la prima nel 1965 quando esce A Groovy Kind of Love, Carole Baeyer-Sager se ne esce con questo brano che poi viene subito coverizzato dai Mindbenders e arriva ad un discreto successo, ma poi arriva lui, Phil Collins, 22 agosto 1988, il film Buster, dove c'è proprio Phil Collins che cura pure la colonna sonora e dentro ci mette la sua versione splendida.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
0: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
5: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come La Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
10: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Il Zone Flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Incidente sulla A26 poco prima di mezzogiorno lungo il tratto tra Gravellone e Baveno in direzione Genova, dove si viaggia su una sola corsia per lavori. Si sono scontrati un auto e un camion, nessun ferito ma traffico bloccato e lunghe code. Ordine di carcerazione per un 68enne di Cureggio, deve scontare 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale aggravata su una minorenne. Presidio a Torino e in altre città italiane del sindacato di polizia SILP CGL si chiedono lo scorrimento della graduatoria del concorso per 411 vice ispettori bandito 2 anni fa e aumenti di stipendio. Per lavori dalle 22 di oggi alle 6 di domattina, lo svincolo di Baveno della A26 sarà chiuso in entrata in direzione Genova.
12: Il meteo di RVL.
13: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
11: Previsioni del tempo per venerdì 9 ottobre, prevalentemente nuvoloso con temperature tra 10 e 21 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato nuvoloso, domenica più sereno. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Dritto nella piaga, la sua Miss Italia qui su RVL la radio. Ne abbiamo parlato ieri, ma poi mi sono messo, no, a fine trasmissione in radio a controllare le varie notizie. C'è un hype, come dicono quelli bravi, impressionante, per il 16 ottobre il documentario Wild Hearts, nuovo documentario sulle Cat's Eye, che praticamente stanno, le persone si stanno abbonando, chi non ha ancora l'abbonamento a Disney Plus, solo per vederlo. In tutto il mondo uscirà, pare che sia un capolavoro, ovviamente, per tutti i fan delle Cat's Eye, uno dei girl group del più famose, più importanti degli ultimi tempi, sicuramente. Questa è Animal. Yeah.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
4: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
8: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
9: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale chiocciolarvl.it.
10: Occhio al Fenna su RVL La Radio.

oggi Bruno Mars insieme con Steel qui su RVL la radio. E allora a sto punto tanti auguri Bruno, sì, perché è il compleanno di Bruno Mars, è nato oggi l'8 ottobre 1985, cioè oggi nel senso della data, 8 ottobre 1985, starà sicuramente festeggiando alla grande visto l'enorme successo del tour che ha visto anche l'Italia, no? Allo stadio di San Siro. Nelle sue date il 14 e 15 luglio scorso, per una carriera impressionante, anche lui protagonista degli ultimi MTV Video Music Awards. Alfa e Gigi D'Alessio insieme, Genova e Napoli.

Bugle, Moving to the Sun, a chiudere l'appuntamento di questo giovedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, vi auguro una buona serata, ci sentiamo domani pomeriggio dalle 16 solo qui su RVL la radio. Ora vi lascio con Fabiana, RVL Che Stories.

0: Tra poco su RBL la radio e Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Soddisfatta la Premier Meloni che in un post scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in Piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
0: L'economia.
1: Via libera della Commissione Europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che già da agosto aveva aggiunto le spese energetiche a quelle militari nei requisiti di flessibilità. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. Ai nostri microfoni il capo redattore economia di Repubblica, Giovanni Del Vecchio, specifica gli importi implicati e le modalità possibili del loro impiego.
2: 28 miliardi in due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia e per la difesa e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto dell'accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
1: E l'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento, ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina, seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi sulla benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto, dall'Ucraina al Medio Oriente, spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai 100 dollari al barile e fiacca ancora le borse per lo più negative in Europa. Piazza Affari chiude a meno 1,35%. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sul tratto milanese della 4, rallentamenti per il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Rallentamenti anche sulla 8 Milano Varese, sempre dovuti al traffico tra Lainate e Castellanza in direzione Varese. Ancora intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi, ma senza particolari disagi. Trafficata la Milano Meda, con code a tratti tra Cormano e Varedo verso Meda. A Bergamo, rallentamenti per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Curno e il bivio per la 4 Milano-Venezia nei due sensi di marcia. Chiusa questa notte per lavori la 8 Milano-Varese dalle ore 22 alle ore 5 tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese. Chiusa anche in direzione Milano sempre dalle 22 alle 5 tra Busto Arsizio e Legnano. Con questo è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL la radio.
6: Il giovedì di RVL la radio continua dopo Marco Pennacchini con Rock Alpenna, che torna domani anche con Che Stories e con la Fabi, che sono io. Anche oggi abbiamo tre ore ricche di notizie, curiosità e naturalmente abbiamo anche tanta buona musica da ascoltare insieme.
7: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

agitare Coca-Cola a Tommaso Paradiso nel nostro Key Stories, ma parliamo dei Jungle perché da qualche settimana stiamo ascoltando anche noi Sunshine, che fa parte dell'ultimo lavoro discografico rilasciato dal trio, che tra le altre cose arriva anche in Italia. Sì, sono in tour e saranno a Milano il 15 di novembre per restituire, diciamo così, la gratitudine dei fan anche italiani, che li apprezza molto. Ci aspettiamo quindi in Italia a novembre. Ora li ascoltiamo con Sunshine.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla statale 33 del Sempione si viaggia rilento in prossimità di Domodossola in entrambi i sensi di marcia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza verso Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s. No Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80. No Stop 80s. Solo musica anni 80.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
4: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
12: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
13: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
14: Ciao, sono Piero Pratesi e ti aspetto lunedì 12 ottobre per il Bosch Tour, dove verrà presentata la nuova gamma di elettroutensili Expert, una linea super performante che potrai anche provare. Ti aspetto dalle 10 alle 16 da Ferramenta Riboni a Sesto Calende, dove farò anche il mio DJ set.
15: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
17: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
18: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24. RBL.

Rosa con Lose Myself su RBL la radio. Intanto Laura Pausini ha ricominciato a portare in giro la sua musica, un tour molto importante per lei, perché dopo una serie di date italiane adesso è la volta di spostarsi in Europa, quindi ci sono davvero tantissime date. Tornerà in Italia, non preoccupatevi, però è pronta, ecco, per portare in giro questo tour 2026-2027, un live costruito su una certezza, ha precisato la Pausini. Dopo oltre 30 anni continua a possedere infatti un repertorio capace di parlare al pubblico senza bisogno di essere tradotto, anche quando cambia la lingua, il continente o la forma dello spettacolo. Quest'anno il tour ha debuttato in Spagna, Sud America e Stati Uniti, 3 mesi ininterrotti in giro per il mondo che mi hanno dato una carica incredibile. Non vedevo l'ora di portare questo show a cui tengo infinitamente in Europa e soprattutto in Italia. Seguitela perché ci saranno tanti altri live anche qui da noi.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra. I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
2: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info, Proloco Premeno.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
5: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Incidente nella tarda mattinata di oggi sull'autostrada A26, stando a quanto appreso, un camion e un'auto che viaggiavano in direzione Genova lungo il tratto tra Gravellona e Baveno si sono scontrati, causando il temporaneo blocco del traffico e la formazione di code che hanno superato i 3 chilometri. Per fortuna non risultano feriti. L'incidente è avvenuto in un punto in cui si viaggia su una sola corsia a causa di lavori e la dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale di Romagnano Sesia. I carabinieri di Borgomanero hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 68 anni residente a Cureggio che deve scontare una condanna definitiva a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne. Il fatto era avvenuto sempre a Cureggio nel luglio del 2022. Ora l'uomo si trova nel carcere di Novara. L'ennesimo intervento di recupero sulle montagne del Verbano Cuseossola. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandris.
7: Nonostante la pioggia si sono avventurati in Valle Vigezzo, elicotteri Drago dei vigili del fuoco di Malpensa ieri in azione nella zona di Re per il recupero di due escursionisti rimasti bloccati in un punto impervio. Nonostante le condizioni meteo avverse, l'equipaggio del mezzo aereo è riuscito a individuarli e raggiungerli. Due sono stati poi portati a Santa Maria Maggiore. Sul posto anche SAGAF e soccorso alpino civile.
6: L'aumento dei prezzi dei carburanti colpisce tutto il paese, ma non tutti allo stesso modo. Nelle aree montane determina un aggravio particolarmente pesante per famiglie, lavoratori e imprese. Poiché in montagna le distanze sono maggiori, il trasporto pubblico è più difficile da organizzare, i servizi sono più lontani e l'automobile continua ad essere in moltissimi comuni una necessità quotidiana. Ad affermarlo in una nota stampa è l'UNCEM, l'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, che chiede pertanto al governo e al Parlamento un intervento urgente che tenga conto delle differenze territoriali e delle geografie del paese. E adesso le previsioni del tempo.
8: Il meteo di RVL.
9: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
6: Previsioni del tempo per venerdì 9 ottobre, prevalentemente nuvoloso con temperature tra 10 e 21 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato nuvoloso, domenica più sereno. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
5: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

E Bresh continua a portare a casa ottimi riconoscimenti. L'ultimo album di Julie, Solito Cinema, ricordo che all'interno di questo album ci sono almeno 12 tracce in cui mondi diversi si mixano creando una identità unica. Infatti ci sono tante collaborazioni con Concato, Fulminacci, ancora Biagio Antonacci, Olly, Enrico Nigiotti e ancora tanti altri. Un album che piace davvero tanto, come questa traccia che abbiamo appena ascoltato insieme a Bresh. Arriva Sombre, My Body Isn't Ready.

nel nostro Key Stories su RVL la radio e parliamo dell'album nuovo di J-Ax che finalmente è uscito, Vita, Morte, Miracoli, che contiene, se vogliamo, due mondi che appartengono a J-Ax, quello urban dal quale proviene e quello country verso il quale invece vuole andare. La copertina riporta queste due anime e le accosta: da una parte c'è un paesaggio urbano, dall'altra ce n'è uno rurale. In mezzo ci sono due figure, il figlio Nicolas e la moglie Elaina. Il bambino sorretto dalla mamma tiene in mano un mondo, ovvero il futuro. Lo ascoltiamo J-Ax proprio con Vita, Morte e Miracoli.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be
4: happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
10: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria della Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
2: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
1: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni, intanto, sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13 in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
4: Ritroviamo anche il 4x4, primo dei due appuntamenti che condividiamo su RVL la radio nel nostro Key Stories. 4 sono i successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco Luca Di Risio con Magica. Ritroveremo anche Avicii, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari in Goya. Per iniziare c'è lui, Eagle Eye Cherry, Save Tonight.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Ancora per un incidente sulla statale 33 del Sempione si viaggia a rilento in prossimità di Domodossola in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza verso Aosta. Sulla A33 Asti-Cuneo si viaggia incolonnati per traffico intenso in prossimità di Cherasco in direzione Asti. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: No, è mio. È papà, mio. Papà, guarda.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese, servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno, per info Proloco Premeno.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
12: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
13: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
14: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Stupid Song di Olivia Rodrigo. Attenti bene, perché è uscita una curiosità che chiaramente i fan stanno seguendo, perché al centro di una gossip ci sono Olivia Rodrigo, che abbiamo appena ascoltato, e il giovane prodigio della Formula 1, e sto parlando di Kimi Antonelli, che sono stati beccati, o meglio mai beccati, insieme nella fantasia sfrenata di TikTok. Tutto è partito infatti da un video girato durante un live della popstar, in cui un ragazzo con cappellino e felpa sportiva in prima fila tra il pubblico VIP ha immediatamente fatto scattare il radar dei fan più attenti. In pochi secondi, grazie ad uno screenshot sgranato e a una somiglianza intravista solo nei desideri del fandom, i social si sono convinti che quel ragazzo fosse proprio il giovane e talentuoso pilota della Mercedes, dando il via a teorie più o meno fantasiose su una presunta liaison segreta. Il tamtam mediatico ha fatto il resto, trasformando un semplice fotogramma in una ipotesi. Cappellino, un caso da manuale, insomma, del gossip 2.0 che può girare sui social. Ma no, non stanno insieme, però posso dirvi, sulla carta secondo me potrebbero funzionare molto bene. Giovani, belli, talentuosi, Olivia, Kimi, magari potreste incontrarvi, poi chissà. Dedica Ernia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
8: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
9: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
10: Non Stop 80.
9: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Super Trailers.
18: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
19: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
18: Due sorelle, due modi diversi di amare.
19: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
18: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Super Trailers.
20: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
21: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
20: Ogni possibilità inizia con un passo.
21: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
19: Questo cammino dobbiamo completarlo.
20: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Giulia e Achille Lauro, questa bella collaborazione. Allora, il 2 di ottobre è stata una data importante sia per Achille Lauro che per Joliet, perché Achille Lauro, per esempio, ha pubblicato Comuni Immortali Live San Siro 2026, che è il racconto di questo show unico presso la Scala del Calcio, mentre Joliet, sempre il 2 di ottobre, ha rilasciato un nuovo singolo. Tra le altre cose, ricordiamo che c'è anche un album che sta per uscire il 16 di ottobre, infatti verrà rilasciato Tutto è possibile, atto secondo. Olivia Dean, questa è Baby Steps.

di Olivia Dean su RVL la radio. Adesso facciamo un tuffo indietro nel tempo, mi ero un attimino bloccata, sì, perché stiamo per ascoltare What a Fool Believes, un brano dei Doobie Brothers, e parlando proprio di brani dal passato ne approfitterei per ricordarvi un contenitore che non potete assolutamente perdere. Ogni sabato e ogni domenica qui su RVL la radio il nostro Piero Protesi vi presenta Ti ricordi quando, spazio dedicato ai successi 70-80 in vinile. Who can-

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
6: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: RVL la radio.

di Elisa, nuovo singolo, il titolo insomma di questo pezzo è tra l'altro anche il nome scelto da Elisa per il suo nuovo album. Per noi altro giro di boa, si chiude la seconda parte di Che Stories di oggi 8 di ottobre, tra poco c'è la redazione e poi il 4x4, prima però c'è spazio anche per ascoltare Nugenea.

0: News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria Demme Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere, sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
2: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
1: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni, intanto, sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13, in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: Si riparte con il 4x4, iniziamo così la terza ora di Key Stories con quattro canzoni da ascoltare senza interruzioni. Tra poco Zucchero, il grande Babumba, ma anche Mr. Probs, Waves, Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, Partenope e lei, Janet Jackson. Iniziamo così I Get Lonely.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. RVL.

Dives con A Different Kind of Happiness. È tornato anche Cesare Cremonini con Paparazzi. Ha detto: voglio togliermi la maschera dell'artista e trovare l'entusiasmo degli esordi. Chitarre ruvide, suggestioni britte, un racconto in bilico tra verità e bugie. Questo è il nuovo singolo di Cesare Cremonini, che ricordo anticipa anche l'album Amateur, che è atteso per il 23 di ottobre. È il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio, e così ne ha fatto un album e ha rilasciato già il primo singolo. Eccolo, Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Il Zone Flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Incidente sulla A26 poco prima di mezzogiorno lungo il tratto tra Gravellone e Baveno in direzione Genova, dove si viaggia su una sola corsia per lavori. Si sono scontrati un'auto e un camion. Nessun ferito, ma traffico bloccato e lunghe code. Ordine di carcerazione per un 68enne di Cureggio. Deve scontare 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale aggravata su una minorenne. Presidio a Torino e in altre città italiane del sindacato di polizia SILP CGL. Si chiedono lo scorrimento della graduatoria del concorso per 411 vice ispettori bandito 2 anni fa e aumenti di stipendio. Per lavori dalle 22 di oggi alle 6 di domattina lo svincolo di Baveno della A26 sarà chiuso in entrata in direzione Genova. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Angelina Mango, ma torniamo a parlare un attimino di Miley Cyrus, perché ormai la conosciamo artisticamente parlando davvero da tantissimo tempo. Io per esempio ero piccina, non tanto, però ero ancora piccola per poter vedere con molto entusiasmo per esempio Anna Montana. Mi piaceva molto quel telefilm della Disney dove recitava tra l'altro al fianco anche del papà. Da lì poi una carriera veramente strepitosa, non solo tanta buona musica ma anche un sodalizio creativo tra lei e un fotografo molto famoso, Matt, e tra l'altro i due collaborano da quando nel 2014 lui la ritrasse per la cover di un magazine. Da lì chiaramente hanno continuato a sentirsi, a frequentarsi, e lui ha detto in merito a Miley Cyrus che se crede in qualcosa non ha assolutamente paura di realizzarla. Diciamo che un po' ce ne siamo resi conto anche noi. L'ascoltiamo con il nuovo singolo.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra, in vicolo del Molino 2, vicino a Piazza Ranzoni.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
1: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Todd su RVL la radio. Tra poco sentiremo anche Alfa e Gigi D'Alessio. Permettetemi di parlare un attimino di Alfa, perché lui è già proiettato verso il 2027. Infatti ha svelato quelle che sono le date con ben mesi, insomma, di anticipo nei palazzetti. Quindi preparatevi per cantare insieme a lui. Datemi un giorno per realizzare cosa è successo ieri, ma per rivederci insieme non aspettiamo. Questo è quanto appunto ha scritto sui social, dichiarando appunto che nel 2027 tornerà con una serie di appuntamenti dal vivo. Certo, toccherà aspettare un bel po', perché si parla del 27 di novembre 2027 per il primo per la prima data del suo tour a Bari. Il 2 dicembre 2027 sarà invece a Firenze, il 4 a Napoli, il 6 a Roma e il 13 a Torino. Ma siamo certi che fino a quel momento lì ci saranno tante altre belle cose per Alfa. Ce le racconterà lui, ce lo auguriamo. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.

0: E con Madonna siamo arrivati ai saluti. Chiediamo l'appuntamento di oggi su RVL, la radio, con Che Stories. Ma noi abbiamo tante altre cose da proporvi. Tra poco c'è la redazione, per esempio, con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi c'è lei, la nostra Adriana Paratore, Day by Day. Noi ci risentiamo domani per l'ultimo appuntamento di questa settimana con Che Stories 19:22 qui su RVL, la radio, con la Fabi che sono io. Vi saluto con Ultimo e la sua Tutto. Ciao.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. Complessivamente oggi 71.500 persone hanno manifestato in Francia, di cui 24.500 a Parigi, nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. In piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati in Campania. Una manifestazione pacifica e propositiva ha portato la voce dei campi Flegrei fino a Roma, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.
3: I campi Flegrei sono uniti, esistono, normalmente siamo qui a Roma per testimoniare non solo la responsabilità che abbiamo avuto in questi anni, ma soprattutto per dimostrare che noi siamo per costruire una città soprattutto più resiliente, con responsabilità, con idee, ma soprattutto abbiamo bisogno di risorse.
2: Barbara D'Assolto, la hostess al centro della vicenda nota come il caso dei 30 secondi, ha commentato le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis ha condannato un ex sindacalista a 1 anno e 2 mesi per abusi nel 2018 sulla donna che era andata da lui per un'avvertenza sindacale. Ci sono voluti 8 lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato, ha detto, sottolineando la necessità di una legge che stabilisca nero su bianco che senza consenso è violenza sempre. Le donne italiane che denunciano, ha osservato, non meritano il calvario che ho passato io. Spostiamoci negli Stati Uniti. Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike. Mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate, non riesce a usarle molto, ha spiegato Farrell. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. Siamo al basket con l'Eurolega. Sul campo neutro di Belgrado l'Olimpia va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire all'intervallo lungo e torna a meno 6. Milano prova così a ravvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Horde e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: buonasera e ben ritrovati di nuovo su RVL. La radio riparte, un altro appuntamento anche in questo giovedì sera barra notte con il Day by Day, con me Adriana Paratore.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

ottobre di 68 anni fa, 1958, quando veniva impiantato il primo pacemaker a un uomo di 43 anni colpito da arresto cardiaco. C'è da dire che i primi pacemaker erano un po' rudimentali, con praticamente un cavo che sporgeva fuori dal corpo umano per ricaricare la batteria, quindi con batteria ricaricabile. Successivamente poi divenne sempre più piccolo, quasi microscopico, rendendo la vita dei cardiopatici decisamente più facile. Il primo pacemaker veniva impiantato l'8 ottobre del 1958.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese. RVL.

esattamente 2 anni fa, era l'8 ottobre del 2024, Taylor Swift diventava la musicista donna più ricca del mondo secondo Forbes, battendo Rihanna, con un patrimonio netto stimato di 1,6 miliardi di dollari, molti dei quali guadagnati con il suo Eras Tour, il primo tour nella storia a incassare più di 1 miliardo di dollari. Era l'8 ottobre del 2024.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove, forse

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta dalle 22 alle 6 chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni. Tra Piemonte e Liguria sulla A26 dei trafori nella stessa fascia oraria. Chiusura del tratto tra il bivio per la A10 e la diramazione Predosa-Bettole verso Alessandria. In Liguria sulla A7 Milano-Genova ancora dalle 22 alle 6. Chiusura del tratto tra Roncoscrivi e Busalla verso Genova. Sulla A10 Genova-Ventimiglia dalle 22 alle 5.30. Chiusura tra il bivio per la Milano-Genova e Genova-Pra verso Savona. Sempre sulla A10 dalle 22 alle 6, chiusura del tratto tra Albisola e Celle Ligure verso Genova. Sulla A12 Genova-Rosignano dalle 22 alle 6, chiuso il tratto tra Lavagna e Chiavari verso Genova. In Lombardia dalle 21 alle 5, chiusa la A9 Milano-Chiasso tra Lomazzo Sud e fino Mornasco verso la Svizzera. Sulla A8 dei Laghi dalle 22 alle 5, chiusura tra Busto Arsizio e Castronno verso Varese e tra Busto Arsizio e Legnano in direzione Milano. Dalle 21 alle 5, chiuso il tratto milanese della A4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla 1 Milano-Bologna con lo stesso orario, chiusura tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. In Veneto sulla A13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5, chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova e tra Monselice e Boara verso Bologna. In Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine-Tarvisio dalle 21 alle 4, chiusura tra Pontebba e confine di Stato verso l'Austria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

buonasera amici, questo è il Day by Day su RBL, la radio che vi ricordo potete seguire anche online attraverso il nostro sito che vi permette di ascoltarci anche in streaming rbl.it.

parliamo di musica nel nostro appuntamento insieme, perché Phil Collins ha detto una cosa sugli Oasis non tanto bella e tra poco ne parliamo. State là. No.

Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca. Aziende, città

0: grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
1: Non stop 80.
0: Non stop 80s, solo musica anni 80.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

Allora, dovete sapere che il mese prossimo sia Phil Collins che gli Oasis andranno a finire insieme nella Rock and Roll Hall of Fame. E durante un'intervista è stato chiesto a Phil Collins: cosa pensi di questa cosa? Raggiungerete insieme lo stesso traguardo? La risposta di Phil Collins è stata: preferisco ascoltare i Beatles perché gli Oasis mi ricordano i Beatles, per questo dico i Beatles della serie, meglio gli originali della fotocopia. Ma perché questa risposta che sembra quasi una frecciatina? Perché dovete sapere che c'è una rivalità trentennale tra gli Oasis e Phil Collins, perché nel 1994 Noel Gallagher aveva dichiarato che la missione della sua band era far sparire Phil Collins dalle classifiche.

e a quanto pare Phil Collins se l'è legata al dito. Ma non finisce qua, perché Phil Collins per anni ha avuto dei dissidi anche con i Beatles stessi, e tra poco vi devo parlare anche di questo, state lì.

0: Eolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami per discutere di nuove idee e proposte che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto con i russi e gli ucraini durante la loro visita. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La cronaca, Riss di nuovo in primo piano nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ancora in circostanze non lineari. La prima riguarda Luciano Garofano. Nel 2007 l'allora comandante dei Riss di Parma chiese di partecipare come osservatore a due delicati sopralluoghi nella villetta di Garlasco. Il permesso fu negato dalla PM di Vigevano, Rosa Muscio, allora titolare dell'indagine. E quanto emerge dagli atti raccolti dai PM di Pavia nella tranche dell'inchiesta sull'operato dei Riss, indagine parallela a quella appena chiusa nei confronti di Andrea Sempio. La legge elettorale appena approvata in via definitiva alla Camera cambia le regole del gioco. Alle prossime elezioni politiche potremmo votare con lo Stabilicum, detto anche Melonellum. Ma una volta che la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale partiranno i ricorsi già preparati da un team di costituzionalisti. Il cuore della legge è rappresentato dal premio di maggioranza al 42%. Viene introdotto l'obbligo di indicare il nome del Premier, uno sbarramento al 3% per l'ingresso in Parlamento di un partito che corre da solo ed uno sbarramento al 10 per le coalizioni. Innalzate da 1500 a 6000 le firme da raccogliere in ogni collegio per un partito che vuole correre per le elezioni ma che non è presente con un gruppo in Parlamento. Siamo allo sport, il basket, la Virtus Bologna fa la voce grossa in Germania, i bolognesi infatti espugnano il Sap Garden battendo il Bayern Monaco in Eurolega per 87-94 in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto. Le Bunere danno così continuità al successo casalingo della settimana scorsa contro l'Olympiakos Pireo, campione in carica. Nell'altro match il Maccabi scappa nella ripresa e Olimpia va KO 97-79 sul campo neutro di Belgrado. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

RTL, la radio è molto molto molto molto social. Se vi fa piacere lasciate il vostro like sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RTL la radio.

0: spirito d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post a Verbania e Domodossola dal 1 al 23 ottobre. Incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
11: RBL la radio.

0: Allora, dobbiamo assolutamente parlare dei famosi dissidi tra Phil Collins e Paul McCartney. Tutto nasce nel 2002, quando Phil Collins chiede a Paul McCartney di autografare un libro. E Paul McCartney, sì, glielo autografa, però lo fa dicendo alla sua moglie di allora, Heather Mills, il piccolo Phil Collins è un fan dei Beatles e lui si sarebbe offeso a morte per questa cosa. A quanto pare il problema poi si sarebbe risolto e tra poco vi racconto il resto della storia, quindi rimanete là.
1: 7000 caffè

insomma, vi ho accennato il motivo per cui Phil Collins e Paul McCartney non si sono parlati per anni, ovvero Phil Collins che lo aveva preso in giro, sminuito quando gli ha chiesto l'autografo su un libro. E la cosa interessante è che questa arrabbiatura di Phil Collins durò per anni. Pensate che a un certo punto Paul McCartney gli scrisse una mail di scuse e Phil Collins non gli rispose neanche. Poi ci è voluto del tempo, lui ci ha meditato sopra e alla fine si è scusato. Ha deciso di mettere da parte questo rancore che si portava avanti, ragazzi, da decenni. Anche se c'è da dire che a distanza di decenni, proprio di recente, loro hanno fatto pace. Questo perché? Perché Phil Collins stava chiedendo ad alcuni colleghi se avessero cimeli da donare all'asta di beneficenza del King's Trust che stava organizzando. E tra tutti gli artisti, tra gli artisti che si sono fatti avanti, c'è stato anche Paul McCartney che l'ha chiamato. Cioè, a distanza di anni, Paul McCartney che dice: oh, ma questo ce l'ha con me da una vita. Insomma, lo ha chiamato per rendersi utile, per donare degli effetti personali, e poi ha parlato di nuovo della cosa. E alla fine è stato Phil Collins a scusarsi dicendo: non vorrei averlo mai detto. E alla fine si sono riappacificati. Allora, io la vedo così. Phil Collins è troppo permaloso. È troppo permaloso, potrebbe fraintendere delle cose che gli dici e legarsela al dito per anni. Però alla fine vedete che Paul

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
4: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

Rimaniamo nel mondo della musica, perché gira la voce che i Coldplay nell'estate 2027 dovrebbero sbarcare niente po' di meno che a Bari. Parliamo di questo, state là. Tra qualche

0: www.letteralmente.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato il ministro Giorgetti. In Francia va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Le lezioni sono state totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Per applacare le proteste, il governo annuncia 3.000 nuovi supplenti nelle scuole con le situazioni più critiche, ma gli studenti confermano una nuova manifestazione per il 13 ottobre. Sono arrivati in piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei in Campania per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati. Dai comuni Flegrei sono partiti all'alba 13 autobus, circa un migliaio di persone che hanno preso parte al corteo partito dal Colosseo e giunto a piazza Santi Apostoli. Tra questi anche il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della Ragione.
2: Devono essere accolti gli emendamenti che abbiamo prodotto quest'estate con un lavoro faticoso fatto in prefettura, la presenza di tre ministri che parla agli sfollati, alle case, strutture pubbliche e private, alle scuole, ai costoni, al personale che a dicembre vedrà scadere il contratto e non avremo più neanche i dipendenti per affrontare questa emergenza. Quindi è evidente che la criticità è enorme e va affrontata con determinazione, ma dal governo non vogliamo solo il decreto, vogliamo i contenuti all'interno del decreto.
1: Diego Maradona è stato lasciato in una situazione di abbandono in balia del proprio destino fino alla morte nel novembre del 2020, conseguenza di un'organizzazione caotica dell'equipe medica che lo assisteva. E quanto denunciato durante la requisitoria del processo in Argentina, i pubblici ministeri hanno chiesto condanne fino a 12 anni di carcere per i membri dell'equipe medica che ha assistito Maradona nell'ultimo periodo della sua vita. Ann Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia. È l'autrice di Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. La scrittrice sta valutando di devolvere i soldi del premio in beneficenza. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: qualche giorno fa è circolato un post sui social nel quale, tra le varie date dei Coldplay per l'estate prossima, ci sarebbe anche lo stadio San Nicola di Bari. In realtà questa cosa non è stata confermata da nessuno, ma non è stata neanche smentita. Eppure ci sono degli elementi per pensare che ciò sia possibile. Perché? Perché la società che si occupa dell'organizzazione dei concerti dei Coldplay è la stessa che sta organizzando dei concerti di vari artisti proprio a Bari, come Marco Mengoni, Zucchero, Vasco Rossi, Cesare Cremonini, Tiziano Ferro e via dicendo. Stiamo parlando di Live Nation, quindi questo collegamento fa pensare che ciò sia possibile. Non ci sono altri elementi per dire che ciò avverrà, ma la data indicata al San Nicola di Bari non coincide con nessuna delle date degli altri artisti che andranno lì, quindi la data sarebbe anche libera. Tutto fa supporre che forse i Coldplay andranno proprio a Bari. Ancora, come vi ripeto, non ci sono conferme, ma vi aggiornerò appena saprò qualcosa.
1: Ti ho sentito.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: No Stop 80.
2: No Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con due anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: RVL.

buona serata amici, questo è RVL la radio, io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, dopo di me invece ci sarà Daniel Jack con Retape, la musica mixata anni 90. Questo invece è il Day by Day.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Nord, rispondo al telefono. Buonasera, come posso aiutarla? Qual è il vostro numero? Il numero che ha appena chiamato. Sì, gliel'ho detto. Lui ringrazia e riattacca. Poco dopo telefona di nuovo per ordinare. Lei ha la stessa voce di quello con cui ho parlato prima, però quello non mi sembrava molto sveglio. Non dovreste mettergli al telefono, comunque vorrei due menù. Questa è solo la piccola anticipazione della rubrica Casi Umani. Anche oggi col messo perplesso, state là.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: arrivato il momento della rubrica Casi Umani, anche oggi presa dalla pagina Facebook Commesso Perplesso. Supermercato, un cliente mi porge un prodotto con il prezzo stampato sopra. Può controllarmi quanto costa? Gli indico il prezzo. Quindi non sa come si fa un controllo prezzi? Bene! Vado alla cassiera accanto che chiama qualcuno via radio. Sono a meno di un metro, prendo la mia radio e rispondo senza smettere di guardarlo. Il prodotto costa 3,49€. Lui annuisce soddisfatto. Ecco, questo è un controllo prezzi. Ristorante, un cliente mi chiede se il pesce del giorno sia appena pescato. No, ci arriva congelato. Che cavolo di schifo! Solo un ristorante di M serve pesce congelato. Signore, siamo a Bologna. Se questo pesce fosse arrivato dal mare senza essere congelato, sarei parecchio preoccupato. Si calma e sceglie il buffet, limitandosi a borbottare. Ferramenta, un cliente vuole restituire una motosega che ha smesso di funzionare. Ha messo l'olio nel serbatoio giusto? Quale serbatoio giusto? Non c'è, ce n'è uno solo. Gli indico due tappi. Questo è per il carburante e questo per l'olio della catena.
1: È una cavolata mettere due serbatoi, così è troppo facile sbagliare.
0: È spiegato nel manuale.
1: I veri uomini usano le motoseghe e non leggono i manuali.
0: La garanzia invece è lì. La garanzia invece la leggeva. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani che come sempre ritorna puntuale domani alla stessa ora. Adesso

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de silencio.
2: Abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL La Radio. Io vi ringrazio tantissimo per i vostri messaggi arrivati allo 0323 55 21 24. Vi do un bacio e ci sentiamo domani. Ciao!
3: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: poco su RDL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato il ministro Giorgetti. In Francia va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Le lezioni sono state totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Per applacare le proteste, il governo annuncia 3.000 nuovi supplenti nelle scuole con le situazioni più critiche, ma gli studenti confermano una nuova manifestazione per il 13 ottobre. Sono arrivati in piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei in Campania per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati. Dai comuni Flegrei sono partiti all'alba 13 autobus, circa un migliaio di persone che hanno preso parte al corteo partito dal Colosseo e giunto a piazza Santi Apostoli. Tra questi anche il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della ragione.
3: Devono essere accolti gli emendamenti che abbiamo prodotto quest'estate con un lavoro faticoso fatto in prefettura, la presenza di tre ministri che parla agli sfollati, alle case, strutture pubbliche e private, alle scuole, ai costoni, al personale che a dicembre vedrà scadere il contratto e non avremo più neanche i dipendenti per affrontare questa emergenza. Quindi è evidente che la criticità è enorme e va affrontata con determinazione, ma dal governo non vogliamo solo il decreto, vogliamo i contenuti all'interno del decreto.
2: Diego Maradona è stato lasciato in una situazione di abbandono in balia del proprio destino fino alla morte nel novembre del 2020, conseguenza di un'organizzazione caotica dell'equipe medica che lo assisteva. E quanto denunciato durante la requisitoria del processo in Argentina, i pubblici ministeri hanno chiesto condanne fino a 12 anni di carcere per i membri dell'equipe medica che ha assistito Maradona nell'ultimo periodo della sua vita. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia. È l'autrice di Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. La scrittrice sta valutando di devolvere i soldi del premio in beneficenza. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: guidare l'autobus.
1: Ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori.

0: selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No stop 80s, solo musica anni 80. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
1: RVL la radio.
2: Daniel's Jack presents Retape.

Daniel's Jack. Yo,